0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Bella e Morella. Abbiamo lanciato così una domanda prima al 393-7366-170, ma essendo le 17:06, la ripetiamo. Cioè, siamo partiti da questa notizia che una coppia di signori pensionati ha deciso di non dare l'eredità ai propri figli, ma di spenderla in viaggi.
1: Sì, okay? Esattamente.
0: E quindi vi stiamo chiedendo se questa mentalità, secondo voi, è giusta o è solo egoismo.
1: Voi lo fareste, tra l'altro, al 393-7366-170. Lei, Desiree, ha mandato questo messaggio.
0: Diga.
2: Ciao a tutti, buonasera. Secondo me fanno benissimo.
0: Okay.
2: Benissimo. I figli si faranno la loro, a meno che non ci siano grossi problemi di salute o quant'altro.
0: Okay.
2: Ma i figli hanno tutte le possibilità per farsi una loro vita e costruirsi una loro strada.
0: Certo.
2: I genitori a un certo punto mollano un po', insomma, mollano la situazione, se la devono anche un po' godere, se no è tutto un dovere, un lavoro. E già i anni migliori vanno sprecati in doveri, perché ho lavori 8 ore a casa, le corse, che quando a un certo punto puoi rilassarti è giusto che te la godi un po'.
1: Mi sembra corretto.
2: Fanno benissimo.
1: Ok, quindi per te è giusto questo che stanno facendo, non è egoistico da questo punto di vista.
0: Va bene. Ricapitolando un pochettino la domanda, eredità ai figli, è giusto dargliela fin da subito, comunque lasciargli qualcosa, o spendereste tutto quanto per voi? Come mentalità, è una mentalità giusta da poter perseguire, o è un qualcosa che vi renderebbe egoisti?
1: 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: più bella del mondo su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 l'eredità ai figli. Non darla è una giusta mentalità o è una forma di egoismo? Lo fareste voi?
1: C'è chi è molto preciso come lui che dice: ciao Radio Bella e Monella, io ho detto ai miei genitori che basta che lasciano qualche soldino per pagare loro il funerale, poi possono spendersi tutto quello che si sono guadagnati con anni di lavoro e fatica. Matteo da Padova, ok?
0: Molto spesso, secondo me, si dà magari per ovvio il fatto che un qualcuno debba lasciare un tot di soldi ai propri figli, tenendo conto che magari comunque c'è la crescita, no? Che i genitori ti portano, ti pagano determinate cose, certo, e quant'altro. Questa mentalità che hanno questi due signori che si sono raccontati alla BBC, ovvero non lasciamo nessuna eredità ai figli da pensionati, vogliamo pensare e spendere migliaia di euro per le nostre vacanze, perché hanno lavorato tanto e quant'altro. Sì. Quindi è una cosa che bene o male quotidianamente anche noi viviamo e capiamo. Le tante agognate ferie, no? Il fatto, sì, di poter spendere qualcosa per andare via.
1: È un po' diverso, magari, però il concetto c'è. E in effetti, se vogliono fare così, sono soldi loro. Non è che adesso possiamo stare qui a discutere troppo nel modo in cui si approcciano. In più, i figli, se loro hanno tutti questi soldi di pensione o comunque da parte per poter fare viaggi tutti i giorni,
0: probabilmente qualcosina stanno già lasciando.
1: Probabilmente hanno già studiato nelle migliori scuole, hanno trovato i lavori migliori, stanno già guadagnando sicuramente dei buoni gruzzoletti da loro e magari non ne hanno 50 ma ne hanno uno,
0: esatto,
1: ne sappiamo noi.
0: Noi però vi vogliamo lanciare questa provocazione a voi: questa eredità ai figli è non data, è una giusta mentalità, egoismo, lo fareste?
1: Il numero è sempre lo stesso, 393 7366 170.

0: Yax, Vita, Morte e Miracoli su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di eredità, quindi insomma di un qualcosa legato a un trapasso. E la mentalità di questi due signori che si sono raccontati alla BBC di non lasciare l'eredità ai figli è giusta? Egoismo? Lo fareste?
1: C'è lei che scrive: ciao carissimi, il mio lui, avendo due figli grandi, in anticipo ha fatto la divisione dei beni.
0: Ok.
1: Ok, quindi a lui è rimasta la casa dove abitiamo, dove abitano loro, ed è giusto per me, dice. Ora loro sono a posto.
0: Ok.
1: Ok. Okay. Però voglio capire, cioè, continuerà comunque a prendere qualcosa, immagino una pensione,
0: quindi presumo di sì, però intanto sanno che magari una liquidità solamente se magari viene richiesta perché c'è della necessità, ma certo, non è nulla di dovuto.
1: Ecco, va bene. Mi sembra già questa è una via di mezzo interessante, un
0: sono
1: grigio,
0: stato diplomatico,
1: un grigio. E dice lui: Guido, mio padre mi ha lasciato solo debiti e casini burocratici da sistemare, altro che soldi. Io lascerò almeno un'abitazione alle mie figlie, poi se riesco lascerò anche dei soldi, perché so cosa vuol dire dover lavorare per colmare debiti altrui.
0: Vedi, in questo caso probabilmente, ritornando alla notizia, questi due signori che vanno in giro per il mondo non hanno dei debiti da dover saldare e quindi sono più a cuor leggero a andare a spendere quello che hanno, e poi una volta che non ci saranno più andrà tutto comunque ai loro figli.
1: Certo. In effetti sì, però attenzione perché ci sono anche dei costi di successione.
0: Certo.
1: C'è tutta una serie di costi che va calcolato, secondo me.
0: 393-7366-170, eredità ai figli non data, giusta mentalità oppure egoismo?
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento su Belle Monella chiude questa mezz'ora insieme.
1: Parliamo di eredità ai figli, lasciarla, non lasciarla, secondo voi è una giusta mentalità non farlo o è puro egoismo?
0: Piccolissima pausa e torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamando lo 0423-7367.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco, si zuccherò la fila là, laggiù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Simile al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Prozac più con Acido Acida,
1: Lazza con Panico
0: e poi Angelo Famao con Tu sia fine du mondo.
1: Bravo, bravo Antonellone, questo ovviamente era Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, 17:40 minuti, siete su Radio Bella Morella. Una coppia di signori si è raccontata alla BBC dicendo: siamo in un'età in cui frequentiamo funerali di amici e quant'altro, quindi insomma la nostra eredità ce la vogliamo passare, come posso dire, i nostri soldi ce li vogliamo spendere.
1: Giusto, giustamente, tanto i figli hanno risposto: non andate ai funerali, per favore.
0: No, non è vero, non è vero.
1: Esatto, questo è il concetto.
0: C'è lei che ci manda questo messaggio vocale al 393-7366-170.
3: Io alla mia mamma ho detto di mettere da parte 2-3 soldi per il funerale.
1: Ok.
3: Però non voglio niente, tanto alla fine ci resta la casa.
0: Capito?
1: Sai cosa? Adesso è giusto questo che stanno dicendo, no? Perché l'unica cosa che devi fare è questa roba qua. Però il modo in cui me l'ha detto è una cosa che, se io dicessi così a mio padre una cosa del genere, prima parola che mi dice non posso dirla, ok?
0: Okay.
1: Perché probabilmente si incazzerebbe un pochettino, dice, ma che cioè, sarebbe un po' così, e poi mi manderebbe anche lì, anche no, qui non posso dire dove mi manderebbe.
0: Io credo che comunque magari soprattutto quando magari stai parlando con un genitore un po' più anziano, magari si può cadere in questi discorsi, capito?
1: 125 anni è una giusta età.
0: Ma secondo me sei ancora in tempo per andare in pensione a 125 anni.
1: Quindi c'è ancora lavoro in quelle ossa, signori.
0: Esatto. Quindi insomma, ultimi minuti per raccontarsi al 393-7366-170. Eredità ai figli obbligatoria o come hanno fatto questi due signori della Gran Bretagna, perché parliamo della Gran Bretagna, che hanno detto: no, noi non vogliamo lasciare nessuna eredità, da pensionati vogliamo spendere migliaia di euro in vacanze. Giusto o sbagliato, lo faresti?
2: Radio Bella e Monella.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Andiamo in chiusura dell'argomento, la giusta eredità, ok, per i propri figli. È da dare? Non è da dare? Fareste come questi gran britannici che stanno andando in giro per il mondo, giustamente?
1: Possiamo chiamarli inglesi, per favore, anche perché saranno tali.
0: È più bello gran britannici.
1: Vabbè, comunque, attenzione, perché giustamente c'è chi fa un attimo raccogliamo un po' tutto, va bene le pensioni, va bene tutto, va bene lasciare l'eredità, però in realtà possiamo anche non lasciare nulla, ma continuare a fare regalini, essere presenti e cose di questo genere.
0: Scusami, la calamita dal Perù, non gliela porti al
1: non la calamita, intendo comunque essere presenti per i nipoti, per i pronipoti e quant'altro, mi sembra una cosa corretta.
0: La matita con sopra Machu Picchu, non gliela porti.
1: Quella roba
0: perché?
1: Non c'entra nulla.
0: Puoi portare la matita con Machu Picchu a tuo
1: figlio. Non gliela portare la matita con Machu Picchu, dalle 2.000 euro, che è meglio.
0: 2.000 euro di matite con Machu Picchu.
1: Perdonami, 2.000 sterline, perché stiamo parlando dei cari amici
0: gran britannici. Vabbè, amici, insomma, tendenzialmente io direi un 50-50 ai nostri ascoltatori sotto questo punto di vista.
1: Potrebbe
0: essere.
1: C'è
0: chi dice, anche se in realtà dai, facciamo un 60-40.
1: Facciamo un 60-40 su chi invece dice che bisogna lasciarla. Secondo me siamo a quel livello lì e va bene così.
0: Assolutamente.
1: Mi sembra che
0: ritorno alla musica su Belle Monella, arriva un disco novità, quello di Biagio Antonacci e Seif.

0: Samurai J qui su Radio Bella e Monella a chiudere ormai queste nostre due ore insieme. Attenzione.
1: Eh sì, sì, assolutamente. Salutiamo voi che ci state riascoltando il lunedì dall'una alle tre della mattina.
0: Buonanotte.
1: Bella noce, vedete un po' voi.
0: Bella noce.
1: Ben svegliati, buonanotte, qualsiasi cosa. Ci risentiamo domani nelle Belle Monelle con Monica Morgan, oppure lunedì dalle 15 fino poi alle 18 anche con Andrea.
0: Io vado avanti, ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: puoi dare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.

0: gli anni. Su, bella e monè. Bella e monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto.
4: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
8: Dove vanno?

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Le luci, gli addobbi e i regali.
3: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Travel, che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Lunedì mattina, 5 passate da pochissimo. C'è ancora
2: sonno,
1: buio
2: fuori. Ansia.
1: Sonno.
2: È lunedì.
1: Ieri è stata una bella giornata, sì, però io sì, mi sono divertito un sacco insieme a tutta sta gente che correva, gli aeroplani. Bello. E oso dire bello.
2: Oh, buongiorno. E questa mattina, esatto, diciamo buongiorno anche a tutti quanti i nostri ascoltatori.
1: Poi ieri sono stato a dormire praticamente tutto il pomeriggio, per questo.
2: Beh, ma ci sta, perché sai, cominciano a abbassarsi le temperature,
1: esatto.
2: Uno sta bene lì sul divanetto,
1: esatto,
2: a guardarsi le serie TV.
1: Esatto, amici, benvenuti nell'anteprima di Buongiorno Unca, siamo Paolo Zippo ed Elisa, ancora
2: sì,
1: una volta pronti ad accompagnarvi e a scoprire, anzi a riscoprire di cosa ci siamo occupati venerdì mattina.
2: Esatto, ricapitoliamo subito quello che è capitato venerdì nella primissima ora.
1: Allora, nella primissima ora abbiamo parlato di quelle piccole cose che ti fanno migliorare la giornata. Sai che ad esempio lunedì, ecco, lunedì
2: tipo
1: potrebbe...
2: le brioche.
1: Esatto, no, potrebbe, il lunedì potrebbe essere un esempio, no? Ti alzi e non hai voglia di andare a lavorare, sei stanco, hai sonno, c'è un po' i maroni girati, eppure succede quella cosa che può essere la brioche, ad esempio, magari qualcuno va a prendertela, te la porta, oppure la trovi quando arrivi al lavoro.
2: Sì.
1: È una cosa carina e ti cambia la giornata. Abbiamo parlato delle piccole cose che, schioccando le dita, ti fanno cambiare la giornata. Vuoi sentire?
3: Paolo,
2: certo.
3: Allora, la mia giornata inizia bene se la moglie si sveglia con il piede giusto e la stessa cosa la bimba, quindi saprò, so che è una bella giornata. Grazie a tutti, ciao.
4: Io non ca, allora ovviamente la cosa che mi migliora la giornata è ascoltare te Paolo, cioè ma non c'è dubbio, no, a parte gli scherzi, e una buona colazione, cioè mi fa girare la giornata, me la fa incominciare in maniera diversa. Buongiorno, Samu.
5: Radio Bella e Monella.

0: qua nell'anteprima di Buongiorno Unca, venerdì abbiamo parlato della famosa schiscettina.
1: Quella schiscetta, mi porto al pranzo, faccio un panino, mi faccio il toast. Sei a Milano, Nate, la schiscia a Milano, sì. Parlano tutti così un po'. Anche quelli che arrivano da Crotone, poi dopo qualche anno a Milano, parlano tutti così. E dici, ma scusa, tu sei di Crotone. Vabbè,
0: salutiamo gli amici, c'è chi ci ascolta da Milano, quindi salutiamo anche loro, chiaramente. Se volete mandarci un messaggio potete farlo.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato proprio di questo, cioè sono cambiate negli ultimi anni le abitudini degli italiani per quanto riguarda il pranzo. C'è chi si porta la schiscetta, chi ha la mensa aziendale, chi magari esce con i colleghi, chi esce sempre, chi esce saltuariamente, chi ha la moglie che con tanto amore, tanta gioia prepara le cose. Sì.
1: Questo per motivi economici, anche perché abbiamo scoperto che andare a pranzo fuori tutti i giorni lavorando può arrivare a costare più di 3.000 euro all'anno, il che, voglio dire, sono un viaggio, sono una vacanza, sono una parte del mutuo della casa.
0: Ma anche. E quindi abbiamo un po' disquisito riguardo alle abitudini dei nostri ascoltatori.
2: Pausa pranzo al lavoro è molto normale. E si pranza nella mensa aziendale, l'unica regola con i colleghi, l'unica regola non scritta è che durante quella mezz'ora non si parla assolutamente.
3: Ciao Radio Balea Monella, io essendo guardia particolare giurata, dipende in che servizio ho un mangio in mensa con i buoni pasto.

0: buongiorno Luca. Allora, io ho un'ora di pausa pranzo, però lavoro in un paese, per trovare un bar devo comunque prendere la macchina, quindi in un'ora vai, torna e tutto, è un casino. E quindi mi porto il pranzo e ci guadagno il portafoglio, ci guadagno anche la bilancia e va bene così. In quell'ora cerco di farmene per i cavoli miei, mi faccio le mie cose, lontano da certi colleghi un po' rompi e vabbè, cerchiamo di farci passare l'ora. Ciao!
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Se c'è qualcuno

0: Noi siamo qui, siamo quelli di Buongiorno Unca. Abbiamo introdotto un po' l'argomento di cui abbiamo parlato venerdì, questa storia del pranzo. Allora abbiamo chiesto agli ascoltatori un po' com'è la loro pausa pranzo, no? Se in azienda, se fuori, se al bar, se... Nessuno ci ha risposto che va al ristorante tutti i giorni, eh?
1: No, tutti i giorni no. C'è chi magari fa un lavoro tipo il camionista e si ferma, sai, nelle trattorie, quelle speciali.
0: Magari pagato dall'azienda,
1: sempre.
0: Magari pagato, sì, dall'azienda, perché è giusto anche, sti poveri camionisti. Io
1: c'è,
0: credo,
1: chi ha detto che ha i buoni pasto, esatto, chi ha detto che è la mensa aziendale, chi invece si porta da casa e cucina alla grande il giorno prima.
0: Abbiamo indagato anche con gli amici, gli ascoltatori che hanno dei bar o delle, sì, tavole calde o qualcosa del genere, ed effettivamente ci hanno detto che sì, che la mole di lavoro, soprattutto dopo il periodo del Covid, è diminuita, ma chissà se perché abbiamo cambiato le abitudini o semplicemente perché abbiamo meno soldi.
1: Secondo me siamo tutti un po' più poveri.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: 393-7366-170 è il numero per raggiungerci in ogni momento della giornata, anche in questo momento. Fateci sapere anche che ci siete e battete semplicemente un colpo. Dite sì, ci siamo!
1: Esattamente, il numero è sempre quello, lo conoscete, quindi noi ci siamo ogni mattina.
0: È tempo di parlare di stelle, mia
1: come
0: cara Elisa.
1: Segno fortunato. Intanto fateci sapere com'è andato il weekend.
0: Sì.
1: Bilancia, com'è andata la bilancia?
0: Ho lavorato.
1: Gemelli era il primo posto.
0: Gemelli, voi come, cioè, nell'oroscopo sexy, capito? Cioè, no, io ho bilancia, però è colpa dell'ascendente.
1: Sì, sicuramente. Oggi segno fortunato, segno da 10, lo scorpione.
0: Ehi, la moglie!
2: Radio Bella e Monella.

0: buongiorno.
1: Qui all'anteprima di Buongiorno Anca, stiamo ricapitolando quello che è capitato venerdì. Siamo Paolo Zippo ed Elisa, siamo, ci presentiamo. Se vi siete sintonizzati per la prima volta, potete mandare un messaggio come agli Alcolisti Anonimi. Ciao, ciao, sono.
2: E noi risponderemo uguale. Ciao, sono Roberto. Ciao, sei Roberto. Vabbè, insomma, scherzi a parte.
1: Sì.
2: Stiamo ricapitolando un po' tutto quello che è successo venerdì. Venerdì abbiamo parlato d'amore, però di amore e di soldi.
1: A costo zero.
2: Sì, perché.
1: Nel senso che ci sono quei piccoli gesti d'amore che si possono fare e che non hanno un costo.
2: Questo perché? Perché esiste una statistica che dice che il 46% delle persone è preoccupato di intraprendere una relazione, di iniziare una relazione, anche per il costo che questa ha. Cene fuori, gite fuori, vacanze fuori, tutta quella cosa là, e dice, bah, forse è meglio restare single.
1: No, ragazzi, ci sono tantissime cose. Chi ha detto raccogli i fiori del campo e porta un bel mazzo di fiori.
2: Sì, chi lascia un biglietto, chi lascia un biglietto al proprio partner tutte le mattine.
1: Chi prende il partner e balla insieme, poi non so se fanno anche altro, ma questi sono altri discorsi.
2: Ah, che era arrivato un messaggio di uno che va là, l'abbraccia e si appoggia.
1: E lei ha sottolineato questa cosa.
2: Radio Bella e Monella.

0: Un'altra settimana che si apre all'insegna della musica, all'insegna delle parole, all'insegna delle notizie, all'insegna di tutto quello che facciamo tutte le mattine a Buongiorno K.
1: E noi siamo prontissimi per iniziare ufficialmente la puntata del lunedì. Voi ci siete?
0: Io spero di sì. Se ci siete, battete il vostro colpo, fatemi sapere che siete presenti. 393-7366-170. Ditemi semplicemente: io sono qui!
1: Sì.
0: A fra poco!
2: Radio Bella e Monella.

0: cantare.
1: Ora. Pronti per la settimana 5.57.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: È quando suona la sveglia che esordisci con
12: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo!

0: Viale da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Beh, potremmo cadere nel solito luogo comune del lunedì, che siamo stanchi, che siamo assonnati, ma noi non lo faremo. O forse sì.

vabbè. Siamo in diretta con la casa dei nostri ascoltatori. Buongiorno, vi vedo di buon umore. Vi percepisco belli svegli. Sento proprio la vostra. Cos'è? La vostra energia. Dai, sveglia!

Ciao, lunedì mattina non ci possiamo fare assolutamente nulla, non possiamo andare contro il normale passare del tempo, a meno che uno non abbia voglia di girare il mondo nel senso contrario al fuso orario, in modo da stare sempre costantemente indietro di un'ora, tanto prima o poi ci si ferma. Vabbè, scusate, divagazioni del lunedì mattina che nulla hanno a che fare con la nostra trasmissione, nulla hanno a che fare con il fatto che siete su Bella e Monella, che io sono Paolo Zippo e questa è Buongiorno Unca, ovvero la nostra mattinata dalle 6 fino alle 9 per cercare di svegliarsi, per cercare di stare insieme, per cercare di iniziare la giornata nel modo possibile, cioè nel modo migliore possibile. Non so se ce la faremo, non so se ce la farete, non so se ce la farò, ma in ogni caso eccoci qua a tentarci. 393-7366-170 è il numero di WhatsApp o di Telegram, se volete, di Bella e Monella, per contattarci, per entrare direttamente in sintonia con noi, che partiamo rigorosamente dalle cose fondamentali, ovvero dalla sigla. Buongiorno.

tutte le mattine. Allora, consentitemi di iniziare la mattinata intanto ringraziando tutte le decine, centinaia, migliaia di persone, no, non sto scherzando, dire migliaia di persone che erano ieri alla RAN 51 all'aeroporto militare di Istrana, dove c'è stata questa corsa incredibilmente bella. Io ero presente per il secondo anno consecutivo, mi sono divertito veramente una cifra micidiale. Poi è stato bello incontrare un sacco di voi, parlarci, scattarci le fotografie, insomma, bello, bello, bello, non c'è che dire. Per cui, insomma, volevo aprire la mattinata dicendo che la mia è stata veramente, nonostante la levataccia alle 6 praticamente del mattino, una bella domenica. Spero che altrettanto sia stata la vostra. Se avete voglia ovviamente di raccontarmi il vostro weekend, fatelo tranquillamente. Se è stato un weekend da 10 e lode, se è stato un weekend da 8, se è stato un weekend da 6 o se è stato un weekend assolutamente insufficiente. Voi sapete che questa prima ora del mattino, quella che va fra le 6 e le 7, è l'ora in cui cerchiamo, vabbè, di entrare più in contatto fra di noi, perché abbiamo bisogno di farci forza uno con l'altro, di darci quella carica, quella spinta di cui abbiamo necessariamente bisogno, almeno io ne ho bisognissimo la mattina presto. Allora, tra le altre cose, noi qui spesso parliamo di caffè, di colazioni, di cose che delle quali non possiamo fare a meno al mattino. Ho parlato della cosa venerdì, proprio della cosa che ti mette, diciamo così, di buon umore appena sveglio, se succede, eccetera eccetera. Ci sono poi dei piccoli incidenti che al mattino capitano, ma non solo ed esclusivamente al mattino. Ad esempio, le famose cose che dimentichiamo di comprare. Io non so, ragazzi, io ieri, ma io porto le mie esperienze di vita vissuta qui in trasmissione, cioè non è che vado a fare delle cose, a inventare delle cose strane o a fare quello che sa tutto, no, io porto le mie esperienze di vita. Ci sono delle cose senza le quali non possiamo vivere, senso metaforico, ovviamente ci sono delle cose che magari dimentichiamo di comprare, ma ci sono dei prodotti che, se apriamo il frigorifero e non troviamo, è quasi una tragedia. Può essere il caffè, ad esempio, può essere i biscotti, per citare delle cose del mattino, può essere la brioche se qualcuno se le tiene, però magari sono lo yogurt, le uova, gli affettati, le verdure, la birra magari non a quest'ora, però di solito c'è qualcosa. Questo succede perché ieri ho aperto il frigo a un certo punto della serata. Ieri sera ci siamo presi la pizza, siccome avevamo molta voglia di cucinare io e mia moglie, abbiamo aperto ci siamo presi la pizza, io ho aperto il frigorifero e la birra non c'era, ed è stata quasi una tragedia. Roba che riesco per comprarmela. No. Per cui stamattina io vi chiamerei a testimoniare anche le vostre cose, i vostri razzi, come si suol dire, per dirmi cos'è che dimenticate voi di comprare solitamente. Cioè, cos'è che nel vostro frigorifero, se manca, diventa una tragedia assoluta e una tragedia familiare. Vorrei che mi aiutaste a intraprendere questo cammino nella giornata, in modo che io possa capire che non sono solo e che non sono l'unico imbecille che prende la pizza e si dimentica la birra. 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: non è difficile rispondere al quesito pregnante del primo mattino di oggi, ovvero qual è la cosa che se manca a casa diventa una tragedia. Può anche non essere una cosa necessariamente da mettere nel frigorifero, Poi, cioè, tipo la carta igienica. Adesso non vorrei entrare in argomenti così, diciamo così, difficili, però mi è mai capitato di dimenticare di acquistare. No, scusate, adesso, amici del mattino, venitemi incontro, aiutatemi, datemi una spinta, cioè fate qualcosa, perché insomma ognuno di noi si è dimenticato alle volte di comprare qualcosa di importante. Io ieri, vabbè, ho citato il mio piccolo episodio con la pizza e mi sono dimenticato di comprare la birra. Insomma, non è una tragedia, uno può bere acqua senza problemi, però secondo me, il mio adesso parere, la pizza senza la birra è una tragedia assoluta, per cui mi sono disperato per un'ora, un'ora e mezza circa. Ma scherzi a parte, ci sono quelle cose che ogni tanto ci dimentichiamo, cioè le piccole disavventure che ci capitano a casa. Ad esempio, secondo me il dimenticarsi di acquistare la carta igienica potrebbe diventare una tragedia. Io non so se a voi è mai capitato. C'è un messaggio, ma credo non riguardi direttamente gli acquisti, ma noi sentiamo lo stesso. Buongiorno.
1: Ci sono io e sono una canzone. Qui
0: una canzone.
1: E vengo in radio a prenderti.
0: No.
1: Andiamo al bar a fare colazione.
0: Potrebbe essere una buona idea.
1: Col cappuccino e con il brioscione.
0: Ci sta.
1: Buongiorno Luca Paolo. Buon inizio settimana, un bel lunedì, carichi, dai ragazzi.
0: Speriamo che sia una grande settimana, che questo è solo l'inizio, che sia soltanto l'inizio di una grande settimana. Buongiorno anche a Sonia, buongiorno anche a Adriano, che ci danno il loro buongiorno, però non ci raccontano qual è quella cosa che dimenticano spesso di acquistare, e quindi la cosa crea una piccola tragedia in casa. Eccolo qua, Alessandra dice che dimentica spesso e volentieri lo yogurt per far colazione. Vabbè, ma è una tragedia, dici mangio qualcos'altro, però per uno magari è una cosa assolutamente importante. Però io ribadisco il fatto che secondo me una delle cose più terribili da dimenticarsi quando si fa la spesa è la carta igienica, perché c'è, diciamo così, come sopperisci alla cioè, se non c'è proprio niente, perché non abbiamo neanche più i quotidiani, no? Una volta c'erano i quotidiani con i quali, diciamo così, si poteva, soprattutto con certi quotidiani si poteva usufruire della cosa, ma adesso manco quelli, cioè non ci sono, perché insomma ci si informa spesso, sempre più spesso e volentieri online. Insomma, amici del mattino, qual è quella cosa che vi dimenticate spesso e che crea tragedia a casa vostra?
2: Bella moneta.

0: Sono le 6:21 del lunedì, stiamo facendo un po' di fatica. Vabbè, la facciamo tutti i giorni a quest'ora, ragazzi, non è che il lunedì cambia molto rispetto agli altri giorni della settimana, ma sto cercando di indagare insieme a voi su quali sono quelle cose che talvolta ci si dimentica di comprare e che creano dell'oggettiva difficoltà in casa, dell'obiettiva, cioè, problemi. Ho nominato, vabbè, io ho nominato la birra, ma insomma ci scherzavo, ho nominato la carta igienica, ad esempio, ragazzi, se si resta senza cartigiano che puoi restare là, però ci sono altre cose giustamente che possono creare dei grossi problemi.
1: Buongiorno, ciao Zippo.
0: Buongiorno.
1: Non penso sia il tuo caso, ma dimenticarsi gli assorbenti,
0: vero,
1: e quando ti arriva il ciclo,
0: vero,
1: fulminante, è una delle cose peggiori. Costringersi ad andare in farmacia di corsa con la carta igienica tra le gambe.
0: È vero, ragazzi, ma è questo che stavo cercando di capire io stamattina, no? Di quelle cose che non puoi dimenticarti, non puoi dimenticarti proprio per il fatto che, cioè, creano veramente delle difficoltà, ma alle volte possono essere magari anche delle cose, cioè, la carta igienica, cioè, l'assorbente, ragazzi, cioè, è un'altra cosa, che se non c'è a casa è un'altra. Io tutte le donne che conosco, solitamente hanno scorta, ma anche facendo la scorta, alle volte proprio per il fatto che dice no, sicuramente l'ho preso per 6 mesi, poi ti accorgi che i 6 mesi sono già passati, voglio dire.
2: Ciao Zippo, buongiorno. Eccola quella che era dimenticata, la carta igienica.
0: Eccola!
2: Ma ce l'abbiamo fatta, nel senso.
0: Attenzione!
2: Un po' con l'acqua del bidet, un po' con le salviettine umidificate, okay, che ho riesumato da qualche anno. Un po' con i fazzolettini di carta, che poi però non vanno buttati sul water, se no si intasa,
0: sì,
2: quindi,
0: esatto,
2: in un sacchetto a parte,
0: esatto,
2: chiuso, poi,
0: esatto,
2: buttati nel secco. Siamo sopravvissuti quella giornata e poi, insomma, ho recuperato il rotolo. E comunque non è la carta igienica la cosa più tragica da dimenticare, ma tu non lo puoi sapere.
0: Cos'è?
2: La cosa peggiore che ti può capitare è in assoluto restare senza gli assorbenti.
0: Ce l'ho detto prima!
2: Soprattutto quando in casa si è in due femmine, contemporaneamente.
0: Allora
2: quello sì diventa un problema grosso. La carta igienica a quel punto è una bazzeccola.
0: Niente. Vedo che le signore e signorine all'ascolto sono, diciamo così, solidali nell'indicarci l'assorbente come la cosa più tragica da dimenticarsi in assoluto. E per voi?
3: Radio Bella e Monella.

0: quelli che stanno cercando di capire qual è quella cosa che non ci si può dimenticare di comprare a casa, ma anche cose delicate e personali, come avete sentito dai messaggi che stanno arrivando, cioè quella cosa che quando vai a fare la spesa ti dimentichi puntualmente, precisamente, cioè alle volte, però diventa quasi una tragedia. Ve l'ho detto, parte da una mia esperienza di ieri, ma arriva direttamente a tutte le persone che ci ascoltano. Ci sono delle cose che non posso, ad esempio il caffè la mattina. Nessuno finora mi ha detto che se resta senza caffè la cosa è una tragedia, forse perché se te lo dimentichi a casa puoi andare a prenderlo, che ne so, al lavoro piuttosto che al bar senza nessun problema. C'è la cartigiana, non è che puoi bussare al vicino. Sai, cioè, alle 7 del mattino, alle 6 del mattino, alle 6 e mezzo del mattino, bussi al vicino, cioè, che c'è? Scusi, ce l'hai il rotolo di cartigenica? Lì dipende dal tipo di amicizia che hai con il vicino o con la vicina. Potrebbe sembrare una scusa. Fermatevi con noi, tra pochissimo c'è anche la canzone Sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu

0: demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: scaglione delle 6:30, benvenuti. Questo è Buongiorno Ca, questo è Belle Monella, io sono Paolo Zippo e stiamo cercando, stiamo indagando stamattina su quella, quella cosa che ti dimentichi di acquistare e che creda e che crea, scusate, non riesco neanche a parlare stamattina, che crea tragedie in casa. Stiamo convenendo che gli oggetti che teniamo in bagno spesso e volentieri sono quelli più tragici, quando, cioè, ho fatto l'esempio della carta igienica e c'è Marchino che ci ha ricreato una scena che ben fa capire quale può essere la tragedia.
1: Buongiorno un cara Marchino al Camionaro.
0: Ciao Marchino.
1: Ciao Paolino. Ciao, ti immagini Paolo? Toc toc.
2: Sì, chi è?
1: Mi scusi, non potrebbe prestarmi un rotolo di carta igienica?
2: Ma voglio cagare a quest'ora della mattina.
1: Se fosse così gentile da darmi un rotolo di carta igienica, potrei anche andare a cagare.
0: Era proprio lo scopo per cui le ho bussato alla porta. Ci sta tutto. Scusate, no, stamattina è lunedì, ragazzi, abbiamo bisogno di ridere, anche di sorridere, e questa immagine che io mi sono creato nella mia mente mi ha fatto veramente ridere, del fatto del bussare alla porta, non a chiedere il sale, non a chiedere lo zucchero, non a chiedere un altro oggetto, ma a chiedere la carta igienica. Non è un bel quadretto della situazione. Ma attenzione, come tutte le mattine è arrivato il fatidico momento.
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: E spero che discorsi di merda a parte stamattina. Scusa, oggi è capitato così. D'altronde io avevo chiesto cos'era la cosa più importante che uno poteva dimenticarsi quando faceva la spesa, quando era la cosa più importante, quella che se manca a casa diventa una tragedia. Voi potete continuare a scrivermelo, è al 393-7366-170, ma ora questo numero va utilizzato per la canzone Sotto la doccia. Stamattina ho scelto un grande classico, ma un super classico, forse il classico dei classici delle canzoni da cantare, o comunque una delle 3-4 canzoni che sono dei classici, perché vi percepisco un po' assonnati, stamattina un po' stanchi, c'è il freddo, bisogna mettere la felpa, bisogna mettere la camicia, bisogna mettere il maglioncino, insomma quello che c'è, per cui insomma, l'ascoltatore è teso e fa fatica ad affrontare la giornata, per cui una canzone sotto la doccia super facile, super conosciuta. Durante i 3 minuti della canzone sotto la doccia dovete necessariamente partecipare, essere, diciamo così, parte integrante della nostra trasmissione, inviando un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino piccolo. Se bastano poche parole, basta un ritornello, basta un pezzettino della strofa, si può anche inventare tranquillamente le parole sulla melodia o comunque su un'altra melodia, tanto qui abbiamo capito che succede di tutto tutte le mattine. Ma non c'è problema, l'importante è partecipare e l'importante è esserci anche oggi. Cosa avremo mai scelto per voi questa mattina? Quando vi dico che i super classici ritornano ogni tanto, è la verità. E allora, Gianna, i messaggi da adesso avete 3 minuti giusti, devono arrivare velocemente, così li mettiamo tutti.

0: dai, sono quelle canzoni che non riesci a non cantare. Cioè, ci sono delle canzoni assolutamente che quando partono, che ti piacciono o no. Cioè, questo è il fatto. Magari una canzone può anche non esaltarti dal punto di vista musicale, no? Non è il caso di questa di Rino Gaetano, che resta comunque una bellissima canzone. Ma ci sono a volte delle canzoni che magari non ti piacciono e tu le canti lo stesso. Questa poi è una di quelle che ogni volta che parte inesorabilmente uno viene invitato a cantarla, magari nella sua mente. Poi molti hanno coraggio di cantarcela qui alla canzone sotto la doccia e noi li vogliamo sentire.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ciao, buon dì.
0: Fino a 20 ci riusciamo. 2 per 2? Poi qui
2: Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore.
0: E beata lei, diciamolo, beata lei, amici.
2: Notte la festa è finita,
0: sì.
2: E viva la vita. La gente si sveste e comincia,
0: sì,
2: un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà.
0: Questa è la nostra
3: Gianna,
0: canzone.
3: Gianna, vuoi passarmi,
0: sì,
3: un po' la manina?
0: Dove? Dove?
3: Ciao Zippo, buongiorno un ca.
0: Attenzione, questa della manina mi ha un po' incuriosito.
4: Gianna, un coccodrillo.
0: Sì.
4: E un dottore.
0: E vai ancora? Vai ancora?
4: Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore.
0: Ma la notte?
4: Ma la notte adesso è finita,
0: sì.
4: E viva la vita.
0: Alla grande.
5: Ma la notte la festa è finita,
0: sì.
5: E viva la patata.
0: Guarda, mi aspettavo che arrivasse, non me l'aspettavo neanche con... me l'aspettavo con qualcos'altro.
4: Viva la vita,
0: sì.
4: La gente si feste, comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà.
0: Meravigliosa anche stamattina la canzone sotto la doccia, che torna puntuale domani.

0: Così, gioendo ancora il momento della canzone sotto la doccia, che è sempre un grande momento. Questa mattina abbiamo veramente cantato un super classico che tutti conoscono. Poi domani cerchiamo magari qualcosa di diverso. Se avete qualcosa da proporre, da richiedere, che vorreste cantare, che siete convinti canterebbero in tantissimi, perché è un po' questo lo scopo della nostra canzone sotto la doccia, segnalatelo pure via WhatsApp al 393 7366 170. Mandateci una mail, fate qualcosa, insomma, per entrare in collegamento con noi. Ma stavamo parlando prima delle cose assolutamente da non dimenticare quando si va a fare la spesa, cioè ovvero quelle cose che se non hai a casa o se finiscono a casa, la tragedia è vicinissima.
1: Ciao Paolino, buonanotte.
0: Buongiorno.
1: Sono ritornato, vacanze terminate.
0: Beato
1: si
0: te.
1: Si riprende. Tutto bene ieri, 51esimo stormo?
0: Benissimo.
1: Fantastico. Buona giornata. Ciao a tutti da Moreno.
0: Grazie Moreno, intanto mi è tornato. Perché insomma.
2: Buongiorno un capo Paolo, mia moglie è un disastro sotto questo punto di vista, veramente. Per fortuna che ci sono io. Io quando vedo che sta per finire una cosa o comunque metto a mano l'ultima confezione, non so, della carta igienica, tac, scrivo e prendo. Forse per mia moglie resteremo sempre senza carta igienica, senza latte, senza qualunque cosa.
0: Una volta
2: gli ho detto, guarda che io non vengo a controllare quanti assorbenti hai, perché se rimani senza sono faracci tuoi. Allora, ecco, quelli si ricorda quasi sempre di scriverli. Se no io vado a fare la lista della spesa, vado a fare la spesa e magari chiedo, ti servono anche gli assorbenti? Ah sì, è vero. Se no ragazzi, lei veramente un disastro.
0: Vabbè, ma è così, perché lei sa che li prendi tu ed è a posto, scusa, ma funziona così nella vita.
3: Zippo, ciao di nuovo.
0: Buongiorno.
3: Allora, oltre alla carta igienica, i pannolini. Quelli veramente una tragedia.
0: Ok.
3: Sia per i piccini che per i grandi. Quello sì. Ancora peggio della carta igienica.
0: Ragazzi, abbiamo capito. Ciao. Abbiamo capito. Stamattina praticamente il 110% delle donne ci hanno detto che, ragazzi, se ci si dimentica l'assorbente, la cosa diventa una tragedia assoluta. Ed è stata una cosa, diciamo così, indicativa. Mariti, se volete fare qualcosa per le vostre mogli, ricordate di acquistare così, fate anche bella figura. Radio Bella Moneta.

0: siamo già al termine della prima ora, volata via velocissima questa prima ora di trasmissione oggi. Buongiorno
1: Beppo, hai dato un consiglio di merda, mai dire a un maretto a scatola chiusa comprate gli assorbenti che fate una, perché poi sbagliano,
0: no.
1: E essendo vicini al ciclo ci incazziamo tutte le volte. Basta che ci chiedano, ti servono, ma non fanno niente di propria iniziativa.
0: No, ma non è vero, ma noi sappiamo benissimo quali usate. Adesso com'è che si è accaduti a parlare questa roba? Ma vedi però, vedi, buongiorno Luca, è anche una trasmissione di servizio stamattina. Guarda, Silvia, però, voglio dire, c'è un vero uomo. L'uomo che non deve chiedere mai, conosce perfettamente la marca e il modello.
2: Buongiorno Luca, buongiorno Vincenzo, Picciotti e buon inizio Vincenzo. Settimana a tutti. E il lunedì
0: non mi
2: vorrei stare a letto.
0: Lo so, tutti.
2: Vabbè. Tragedia, minchia zippo, quando sì. Capita che sei all'ultimo cucchiaino di caffè per la moca, e poi la mattina successiva dici: cazzo, non ho comprato il caffè. E mo? Vai al bar e te lo vai a prendere.
0: Vai al bar, insomma.
2: Ai, quella è una piccola, grande tragedia. Il caffettino la mattina ci sta sempre. Vabbè, come al solito, buongiorno da Vincenzo, buongiorno Picciotti, un bacione a tutti gli ascoltatori. E zippa bella mia! Pace, bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
5: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: impossibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Splendido, splendente. Ti aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: Sono le 7 in punto.
4: Radio Bella e Monella. Traffico.
5: Buongiorno, sulla A1 ci sono code a tratti per traffico intenso tra Colleferro e Bivio con la 1 diramazione Roma Sud in direzione a Milano, coda anche tra Torre Nova e Bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A4 code a tratti in direzione Torino fra Dalmine e Agrate e tra il bivio del raccordo della tangenziale est e viale Certosa. Verso Venezia invece code a tratti sempre per traffico intenso tra bivio A4, viale Certosa e Milano Est. Sulla A11 rallentamenti tra Prato Ovest e bivio con la A1 per traffico intenso, questo verso Firenze. Ricordo che sulla A13 il casello di Occhiobello è chiuso al traffico per lavori. Sulla A24 coda tra Portonaccio e bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Elisa.
1: Buongiorno anche a tutti quanti. Pronti, allegri, pimpanti. Ieri poi ho visto un sacco di gente all'Arancione.
0: Che bello, che bello che è stato, che bello che è stato. A me piacciono molto quella corsa. Il prossimo anno la corro anche. Cioè, presento, poi dico pronti, attenti, via, vado a correre anch'io.
1: Beh, l'ha fatto il direttore. No?
0: Il nostro mitico direttore che cioè,
1: ha corso. Si può fare, ragazzi.
0: Sì, sono 10 km.
1: Ma senti, hai contrattato un viaggetto su uno degli aerei?
0: Ho cercato di corrompere tutti ieri, ma non ha funzionato. Ho detto no, sono disposto a tutto pur di fare un giretto su uno di quegli aerei.
1: Comandante colonnello.
0: Sì,
1: pilota.
0: Un giretto.
1: Perché è tutto.
0: Sì, un giretto, così un decollo, un atterraggio mi basterebbe.
1: Sì,
0: così.
1: Sì.
0: E io cioè, come i bambini sono felice per tutta la vita, poi alla fine.
1: Go. Niente, non ce l'abbiamo fatta.
0: Ma attenzione, buongiorno un cadi, oggi tocca un argomento spinosissimo perché abbiamo trovato un'indagine statistica che ci ha, diciamo, un po' sorpreso, perché già lo pensavamo, ma non così.
1: Esatto.
0: Almeno io lo pensavo che molti.
1: Beh, sì.
0: Ma non con questi numeri. Ascoltate con attenzione.
1: Secondo una ricerca, perché noi sapete che ci basiamo sempre su fonti.
0: Sì, certe e autorevoli.
1: Certe, esatto.
0: E autorevoli.
1: Il 66% della generazione Z,
0: dei giovani,
1: considera il proprio animale un figlio a tutti gli effetti.
0: Cioè, attenzione. Il 66% delle persone giovani, ma credo non solo di quelle giovani, considera il proprio animale, che sia un cane, che sia un gatto, che sia un uccellino, che sia un serpente, che sia un ragno, che sia un'iguana, un figlio a tutti gli effetti. E questo c'è un po'.
1: Quelli che non fanno più figli.
0: Sì,
1: perché
0: e poi.
1: Ma c'è già il cane, il gatto,
0: sì.
1: Il topo.
0: Aspetta, però, perché circa metà della generazione Z e dei millennial, sì. Che poi sembrano sono la generazione, diciamo, che va dai 30, anche la tua generazione,
1: sì, sì.
0: Voglio dire, lo considera una prova generale prima di fare un figlio. Cioè, lo voglio dire, dice prendiamo un cane, ci teniamo il cane così vediamo se siamo in grado di gestirlo e poi magari facciamo un figlio, ma non è la stessa cosa,
1: no,
0: identica
1: stessa
0: secondo
1: cosa.
0: Me
1: allora è vero che ci può essere una responsabilità in più perché devi dar da mangiare, devi portare,
0: sì, vabbè, ma non è la stessa cosa,
1: un figlio è un'altra, è una cosa completamente diversa.
0: Allora,
1: voi che siete genitori,
0: esatto, cioè, la domanda pregnante è
1: cioè avere un cane è sul serio una prova generale per avere un figlio, e avere un cane è come avere un figlio oppure
0: ecco,
1: no?
0: Esatto, è questo, cioè voi che avete un cane, voi che avete un gatto, voi che avete un animale domestico, cioè
1: voi che chiamate il vostro cane gatto figliolo,
0: sì, ma lo considerate veramente un figlio oppure no? Qui non stiamo per giudicare, vogliamo semplicemente capire, cioè poi noi abbiamo la nostra idea che poi esprimeremo con calma, ma voglio dire, volevamo capire cosa ne pensavate voi, cioè il vostro cane è vostro figlio?
1: Che razza di domanda.
0: Vabbè, ma scusa, allora, se uno, già, voglio dire, già, lo chiama vieni da mamma, vieni da papà, sì. Significa che lo considera un figlio,
1: figlio.
0: Che non c'è niente di male, cioè,
1: no, assolutamente.
0: Forse un po' esagerato, però
1: vabbè, ma questa è un'opinione, ci allontaniamo da qualsiasi opinione, vogliamo sentire le vostre.
0: E allora 393-7366-170 è il modo per arrivare a noi. Il vostro cane è vostro figlio o no? O è un cane?
1: Raccontateci. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: nascosto sul fondo.
1: Tina Mancino con Amore Impossibile. Stiamo parlando di amore per i nostri amici a quattro zampe, cioè il vostro cane, il vostro gatto. Mettiamoci il criceto, il canarino, tutti gli animali che avete.
2: Il lupo siberiano.
1: Sì, sono proprio complicato.
2: Il varano.
1: Sì.
2: Sai che varano è quello che se ti morde ti fa tutto. Vabbè, ma lasciamo stare, scusa, io divago ogni tanto. Il 65% della generazione Z, giusto, considera il proprio animale un figlio. E allora noi stiamo indagando tra i nostri ascoltatori se pure loro considerano il loro cane, il loro gatto, diciamo che sono quelli più comuni, no? Sono un vero figlio, oppure se lo considerano solo ed esclusivamente un animale da affezione, da compagnia, ma sempre un animale, insomma.
1: Sentiamo.
2: Cominciamo.
3: Buongiorno Paolo, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno.
3: Allora, il cane è un animale, va trattato, amato, ma trattato da animale, non da persona. E chi pensa di fare le prove generali con un animale e poi avere un figlio, mi sembra che stiano sbagliando tutto dalla natura. Ciao, buona giornata.
2: Noi abbiamo deciso che non siamo qui per giudicare, non siamo qui, cioè, sia io che Elisa abbiamo la nostra opinione, che ovviamente se volete sapere poi ve la raccontiamo anche.
1: No, vabbè, ma lui la pensa in questa maniera, quindi noi siamo aperti chiaramente a tutti.
2: Noi siamo super partes,
1: quasi. Ma no, buongiorno Zippo, buongiorno Elisa. Io ho 5 figli, 3 gatti, un cane. È vero che un cane, se lo vuoi educato, va seguito, ci sono anche i centri appositi, l'altro. Come un bambino piccolo, ma da qua a dire che la prova generale per avere un figlio non ci siamo proprio. Diciamo che conosco gente che ha figli e anche animali maleducati.
2: E di solito va di pari passo,
1: sì.
2: No? Infatti, poi non so, cioè, magari è meglio educare, cioè se devo scegliere fra educare un figlio e educare un cane, educo il figlio, che forse è meglio. Cioè,
1: sì,
2: se
1: è proprio probabilmente anche più complicato educare un figlio perché ha 3 milioni di sfaccettature, mentre educare l'animale c'ha i croccantini che ti danno una mano.
2: Dai zampa!
1: Sì. Cosa fai?
2: Prendi i croccantino.
1: Cani, ma
2: salta su, cuccia.
1: Sentiamo qui.
2: Figlio un po' più
4: complicato. Dunque, bella domanda. Però io ti posso dire che il mio cane è il mio cane come il mio gatto,
2: Ok.
4: E vive come un cane.
1: Sì.
4: L'uno e vive come un gatto l'altro.
1: Sì.
4: E però li voglio bene a loro come fossero i miei figli. Ciao, saluti da Chiara da Trieste.
2: Ciao. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, un sacco di messaggi, quelli che stanno
1: arrivando
0: questa mattina,
1: tantissimi,
0: su questa tematica.
1: Tantissimi. Ma l'argomento è sempre quello che piace, no? Quando si parla di animali, insomma, c'è sempre una grande partecipazione. Quindi alla nostra mattinata oggi stiamo chiedendoci se l'animale è un figlio oppure no, oppure semplicemente voi che avete animali li considerate un figlio, cioè li considerate al pari di un figlio, oppure se li considerate un po' di meno, che non vuol dire non volergli bene,
0: chiaro,
1: assolutamente.
0: Chiaro.
1: Ma cosa dicono loro?
0: Io dico sempre che il mio cane è il quinto figlio, ho quattro figli, per l'impegno che ti dà, perché devo organizzare le mie giornate pensando chiaramente anche alle sue necessità.
1: Sì.
0: Per esempio, non posso andare via il mattino e tornare quando voglio, non posso lasciarlo tutto il giorno a casa da solo.
1: Sì.
0: Anche lui le sue esigenze, in certi posti non posso andare se non lo posso portare. Ci vogliono, dice, le stesse attenzioni.
1: Ha ragione. Sai che io e Alessia più volte abbiamo detto, magari potremmo prenderci un cagnolino piccolo, perché insomma, cioè, poi abbiamo deciso di non farlo perché non saremmo in grado di averlo sempre con noi,
0: certo,
1: nel senso che siamo in giro tutto il giorno. Potrei portarlo qui in radio.
0: Adesso però che sei più a casa,
1: sì,
0: puoi pensarci.
1: No, posso portarlo in radio, poi tu lo porti a fare la pipì.
0: No, io guarda.
1: Ti delego.
0: Non ho un rapporto di solito proprio idilliaco con i cani.
1: Vabbè, è un cane piccolo. Cioè,
0: sì, proprio anche con quelli.
1: Lo porti qui, ci sono gli alberi qua sotto.
0: Sai che una volta qui in questa azienda girava il cane di Luigina, che si chiama Pepito. Luigina,
1: ma dai,
0: è colei che si occupa dell'amministrazione, lo dico. E era buonissimo. Poi una certa non l'ha più portato nemmeno lei.
1: Vabbè, insomma, sentiamo qualche messaggio, va.
2: Buongiorno Ka. Allora, io purtroppo non ho avuto figli, non per scelta mia. E ho due gatti e sì, li considero come figli. Uno ha 3 anni e l'altro ha 5 mesi e
1: dai,
2: per me sono tutto. Guai se gli succede qualcosa. Ciao!
1: Meglio considerare un cane come un figlio che un figlio come un cane. Questo mi sembra, insomma, di dire la palissiano, ma insomma.
0: Io al momento non ho animali domestici, ho avuto un cane, ma comunque non ho considerato mai un cane come un figlio. Un cane è un cane, o un gatto è un gatto, eccetera, eccetera.
1: E di questo stiamo cercando, cioè su questo stiamo cercando di indagare in questa mattina.
3: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Aria ed Angelina Mango, che bella vita. Vi stiamo chiedendo il rapporto con i vostri animali, con gli animali in generale, cioè li considerate come dei figli, li considerate cane come cane, gatto come gatto, li portate a spasso col passeggino? Sai che ogni tanto si vede.
1: Sì, ho visto una volta un cane con le scarpette,
0: non
1: era troppo caldo, così un po', ecco, quelle cose là un po' mi imbarazzano, sono sincero, cioè io con tutta cioè ognuno può considerare il proprio animale come vuole, tutta la libertà possibile, immaginabile, però cioè, umanizzare no. Non voglio entrare nei dettagli, ci sono molti messaggi che avremo ancora da ascoltare, restate qua perché su Bella e Monella stamattina un argomento interessante.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Ecco la merenda.
13: Panino al prosciutto!
12: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
14: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te.

0: questa è Belle Monella, lei è Elisa.
1: Lui è Paolo Zippo.
0: Siamo noi, sempre quelli lì, insomma, quelli che vi tengono compagnia tutte le mattine dalle sere.
1: Scappati di casa, sì.
0: Sì, un po'. Stamattina stiamo parlando però di intelligenza artificiale, quindi affrontiamo un argomento pregnante, noi che siamo degli esperti, poi di nuove tecnologie, di cose moderne. L'86% degli studenti usa per studiare l'intelligenza artificiale, che sia una, ormai ce ne sono diverse, c'è la classica, c'è il GPT, ma c'è Claude,
1: Gemini.
0: C'è Grok, c'è Gemini, c'è Google AI, c'è Meta AI.
1: Sono tantissime.
0: Sì, beh, ogni grande società ormai ne ha fatta una.
1: Sì,
0: privata.
1: Anche perché si implementeranno, perché ci sono un sacco di investimenti in generale per implementare questa cosa qua, nonostante faccia paura, c'è chi fa un passo indietro, insomma, tutte queste cose.
0: Ma noi anziani,
1: sì.
0: Noi anziani, cari amici anziani,
1: l'abbiamo buttata un po' sulla leggerezza.
0: Sì, ci siamo chiesti, ma se ai nostri tempi ci fosse stata l'intelligenza artificiale, l'avremmo utilizzata, per che materie ci faremmo fatti aiutare?
1: Rossana dice, in matematica ero brava, in storia.
0: Ma la storia è difficile. Cioè, la storia è quella. Cioè, non è
1: cioè,
0: che
1: puoi utilizzarla come ripasso, puoi farti fare una verifica, non lo so, di prova, però storia devi utilizzare il sussidiario.
0: Sai che io ho sempre amato la storia in maniera pazzesca, invece tant'è che ancora oggi leggo biografie o altre cose di storia di personaggi. La storia moderna mi piace moltissimo, tipo dal Novecento in poi, che secondo me invece è quella che a scuola studi pochissimo, perché non riesci ad arrivare mai alla fine del programma, no? Cioè la storia per la scuola si ferma alla Seconda Guerra Mondiale, cioè nel senso
1: no, fai anche qualcosina dopo. Periodo di guerra fredda e successivo,
0: forse,
1: però
0: chissà, così
1: lo fai un po' velocemente, manca il tempo probabilmente.
0: Esatto, perché non riesci ad andare avanti, resti talvolta all'impero romano d'occidente.
1: No, non è vero.
0: Sì.
1: E che poi imparassimo qualcosa dalla storia.
0: Sarebbe bello, cioè, voglio dire, vabbè, poi insomma arrivano tanti pareri, tante opinioni diverse, continuiamo.

0: Provate a raccontarcele da cosa vi fareste aiutare dall'intelligenza artificiale se foste ancora a scuola.
1: E fra poco attenzione perché c'è anche il rumorazzo.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
3: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: il rumorazzo.
1: Eccoci qua.
2: Eccoci,
1: sì,
2: eccoci.
1: Sì, pronti per questa settimana per mettervi alla prova.
2: Torna il rumorazzo, ovvero il nostro gioco delle 8:40. Tutte le mattine vi mettiamo alla prova con una cosa diversa, tre volte alla settimana con il rumorazzo, due volte con l'Hector Studio. Ma siete voi i veri protagonisti di questo momento, perché ad esempio fra qualche istante dovrete indovinare il rumore misterioso.
1: Non è difficile, però può mettere in... Sì, può...
2: Non so, non l'ho sentito bene.
1: Può trarre in inganno. Comunque.
2: Può trarre in inganno, sì. Attenzione. Rumore, come sempre, che vi faremo ascoltare per qualche secondo. Voi a quel punto dovete inviare un messaggio, o vocale o scritto, va bene tutto, al 393-7366-170 dicendo di che rumore si tratta.
1: Siamo pronti?
2: Siamo pronti, ma non abbiamo ricordato il prestigioso premio che tutte le mattine Buongiorno Unca mette in palio, ovvero il premio che tu, a cui tutti ambiscono, a cui tutti anelano.
1: Esattamente, dura 24 ore, sì. Porta un sacco di fortuna ed è la gloria eterna.
2: Ed è l'unico premio che Buongiorno Unca può regalarvi, perché siamo una trasmissione.
1: Ma non dirlo,
2: povera.
1: Non dirlo, dai.
2: Siamo una trasmissione povera, diciamolo, senza remora. Allora,
1: andiamo subito col rumorazzo.
2: Sentiamo. No, ma è facile. È facile. Che rumore. Che brutto momento. Ah, così un po'. Sì, vabbè, d'accordo. Ciaone. Vabbè. Hanno indovinato già tutti, ne sono sicuro. Aspetta, vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Allora, sì, mi sa che qualcuno indovina. Un po' mi faceva, però. Così, sì. Lunedì mattina alle 8:40.
1: Lo stanno indovinando tutti.
2: Vabbè, ma perché sei stata oggi, l'ha scelto la nostra Elisa, è stata troppo buona. Lei è sempre troppo buona, dico io.
1: Mancava il qua finale.
2: 393-7366-170, dai.
0: Il rumorazzo.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: sei stata talmente buona che in pratica oggi ogni ascoltatore che ha indovinato avrà diritto solo ed esclusivamente ad un centesimo di gloria eterna.
1: Sì, vabbè, ma ci sta un pizzico di fortuna a tutti quanti, perché è lunedì, giornata complicata.
0: Ma noi la gloria eterna, sì, siccome siamo una trasmissione povera, sì, cioè la dividiamo, oppure la gloria eterna per tutti?
1: Gloria eterna per tutti.
0: Come sei? Vai, sì. Secondo me.
1: Per tutti o quasi?
0: Perché qualcuno ha sbagliato?
1: Sì.
0: Ah, sono riusciti anche a sbagliare stamattina. Sì. Cosa dicono? Cosa hanno detto?
2: Secondo me è la pompa per irrigare il giardino.
0: Ah,
2: ciao Marina.
0: Sì, avrebbe potuto forse entrare in inganno, però diciamo che la stragrande maggioranza di voi ha azzeccato la risposta giusta.
1: Sì, e non so se dare la gloria eterna, ne diamo mezza a chi ha risposto spazzolino.
0: Sì, perché no, solo
1: ragazzi,
0: spazzolino
1: non
0: basta.
1: Spazzolino, lo spazzolino è un'azione.
0: Era una persona che.
1: Lo spazzolino è il mezzo.
0: Era una persona che si stava lavando i denti. Sentiamo un po' di messaggi che ci hanno azzeccato, dai. Sono mille.
3: Buongiorno a tutti.
0: Sì.
3: Ciao, sono Stefano. Buongiorno,
0: Stefano,
3: Paolo.
0: Buongiorno
3: Elisa.
0: Ciao.
3: Per caso è uno che si lava i denti.
0: Sì.
3: Anche con la bocca aperta. Buona giornata a tutti. Ciao Stefano, buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: È difficilissimo lavarsi i denti con la bocca chiusa.
4: Ciao, il rumorazzo di oggi è una persona che si lava i denti,
0: sì,
4: con lo spazzolino,
0: sì,
4: da denti. Ciao,
0: sì,
4: Iari da Vicenza.
0: Sì.
5: Bello spazzolino da denti in bocca. Ciao, sono Irina da Brugine.
0: Non era una bella immagine, però.
6: Buongiorno, un è uno che si lava i denti.
0: Sì.
6: Vabbè, ma stavano lavando i denti a un cavallo.
0: No, il cavallo no, no, no, no, era una persona con una buona dentatura, insomma, diciamo così.
5: Spazzolino dei denti, lavarsi i denti.
0: Sì,
1: lavarsi,
0: sì, sì,
1: i denti.
0: Vabbè, siete stati un milione di miliardi ad azzeccarla e di conseguenza un milione di miliardi di glorie eterne per tutti.
1: Evviva!
0: Siamo felici!
7: Radio Bella e Monella.
8: Tutta da cantare.
7: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: cominciano ad aver bisogno molte persone in questo periodo nel quale le temperature si abbassano, mia cara Elisa.
1: È un attimo, ragazzi, bisogna vestirsi a cipolla.
0: E poi prendere il paracetamolo.
1: Se necessario.
0: Oggi c'ho la battuta simpatica.
1: Com'era quella che ti ho detto non farne più di così fino a venerdì?
0: Non era sui mille, che Garibaldi sapeva contare fino a mille. Che era bravo a scuola. Basta.
1: L'avevo già rimossa.
0: Non avresti dovuto chiedere.
1: Sì,
0: scusa.
1: Sì, è vero.
0: Voi chiedete e avrete la risposta.
1: Sì.
0: Invece, se non chiedete, vabbè, finisce qua. Buongiorno anche per questa mattina.
1: Ma meglio così. Fra pochissimo arriva Monica e poi basta. Prosegue la mattinata. Domani torniamo puntuali.
0: Forse, come sempre.
1: Forse.
0: Cioè, non si sa mai nella vita.
1: Tocchiamo ferro, va?
0: Sì, esatto. A domani.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: fare.
1: Ora, le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata da Federica Deboni. I nuovi prezzi di benzina e diesel. L'effetto Eni si allarga alla concorrenza. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo dei carburanti. Ora il 40% circa dei distributori in Italia applicherà uno sconto. Da oggi al via le prime riduzioni. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia. A Lourdes ieri l'incontro con 7 vittime di abusi da parte del clero. Il pontefice le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, mette in guardia: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da poter innescare eventi che causano 1 miliardo di morti. Serve che gli Stati Uniti approvino una legge, ma sui rischi di uno sviluppo troppo rapido Trump non arretra nessuna limitazione. Calcio: dopo il KO con il Belgio, l'Italia del CT Mancini sfida la Turchia di Montella a Bursa, seconda gara di Nations League. Entrambe le nazionali hanno perso, si gioca alle 20:45. Vela: trionfo di Luna Rossa, Napoli batte New Zealand e vince le regate preliminari di America's Cup. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
8: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ripartiamo. Buongiorno, buongiorno Monica.
1: Buongiorno a lei signorina, mamma mia ragazzi, ieri che razza, l'avrà già detto Paolo,
0: sì, sì,
1: immagino,
0: ne
1: no?
0: Abbiamo parlato.
1: Che razza di evento, grazie di cuore al comandante, a tutti quanti gli amici del 51esimo stormo che ci hanno accolto con tantissimo affetto. L'unica roba è che ho detto l'anno prossimo, Paolo, ho detto io, Paolo fa la partenza, io se mi importate con l'aereo, visto che passate sempre quando siamo
0: andati. Hai contrattato, l'ho chiesto anche lui.
1: Gliel'ho detto, sì. Mio amico Antonio, mi fate fare a me il giro con l'aereo sopra, dicevo non possiamo decollare con la gente in pista, allora l'anno prossimo voi state a casa tutti,
2: okay.
1: Io faccio il giro con l'aereo. Vengo a nome di tutti.
2: Ti mettiamo sull'aereo storico, quello che fa il giro prima della partenza.
1: Sì, quello là.
2: Quello dell'842.
1: Vi saluto con la mano da sopra e a posto.
0: Beh, mi
1: non è una bella
0: giusto.
1: Idea?
0: No, carino, carino, davvero.
1: Meno male, guarda, sono contenta, abbiamo risolto così. Ieri il direttore ha fatto la gara, insomma è stata una giornata bella impegnativa, ma siamo vivi ragazzi, incredibile.
0: Questo è l'importante.
1: Non l'avremmo mai detto. E abbiamo mangiato degli gnocchi buonissimi.
0: Sì?
1: Fammi salutare tutti gli alpini della sezione Treviso tra ieri che ci hanno fatto gli gnocchi fantastici in tre versioni, tricolore, burro e salvia, pesto e pomodoro.
0: Mamma mia.
1: No, guarda.
0: Mamma mia, che bontà. Davvero, eh? E di cucina parliamo, perché anche Arisa si è sbizzarrita, ha dato la sua ricetta della insalata, un'insolita ricetta, un'insalata.
1: Che tra poco ve la diamo,
0: sì,
1: ragazzi, perché vogliamo che ve la segnate con calma, quindi carta e penna per l'insalata di Arisa.
0: Sì, sono un po' scettica su alcune cose.
1: No, ma... dirlo!
0: No, vabbè. Avremo
1: una ricettona incredibile.
0: Tra poco la ricetta incredibile, intanto voi se volete raccontarci il vostro piatto forte con una frase,
1: esatto,
0: potete farlo al 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Qui su Radio Belle Monella stiamo per spoilerare la ricetta di Arisa.
1: E che ricetta, ragazzi? Dottor Zippo, si segni, scriva, scriva.
2: Scrivo, pronto.
1: Così stasera cucina lei per la moglie.
2: Certo, anche a pranzo.
1: Sì, segua le istruzioni.
2: Prego, signorina.
0: Mi serve il cetriolo, l'avocado, la
1: parmigiana. Piano che deve scrivere.
0: Dai, veloce.
2: Cetriolo.
0: Un cetriolo che devi tagliare a spaghetti.
1: Ce l'hai quella? Arnese che giri dentro il cetriolo, vengono gli spaghetti.
0: C'è anche l'elettrico.
1: Vabbè, Paolo, però dai, vabbè.
0: L'avocado.
1: Poi,
2: L'avocado, lasciamo gli avvocati che si occupino delle cause legali.
1: Quell'altro lo taglia a quadratini.
0: La barbabietola.
2: Ok, la barba.
1: Attento che
2: un po' di barba ce l'ho.
1: No, quella.
0: L'aglio che a te piace.
2: L'aglio, sì, mamma mia. Infatti, ogni tanto arrivo qua e Elisa mi guarda e dice: oh, hai mangiato anche ieri sera
0: l'aglio. Lo zenzero che va bene anche per il sistema immunitario adesso. Sale, vabbè, yogurt.
1: E fin non qua so potrebbe
0: yogurt,
1: anche starci.
0: Penso bianco, non penso.
2: Io metterei
0: greco.
2: Yogurt greco.
0: Ecco,
1: sì, beh, certo.
0: Poi accompagni tutte queste verdure, lo yogurt, con riso e sogliola.
2: Ok, me ne vado.
0: Tutto insieme.
2: Okay,
1: praticamente butti tutto in un coso, mescoli, sì. E quello che resta sembra un po' il vomito del gatto, secondo me, alla fine.
2: Allora,
1: cioè non è proprio una roba che detta
2: perché?
1: Così mi
0: lei ha detto è eccezionale. È buonissimo.
1: Buonissimo.
0: Sì. Non lo so.
1: Però lei è anche quella che aveva consigliato di fare un trattamento ai capelli a base d'olio d'oliva e cipolla.
0: L'olio d'oliva li nutre, poi però deve
1: fare cipolla.
0: Bene. La cipolla non lo so.
1: Non saprei.
2: La cipolla.
1: Non me la sento.
0: No. Ragazzi, non so se avete delle ricette migliori, però dovete spiegarcele con una frase. Non so, il vostro cavallo di battaglia in cucina, come si fa? Ditecelo voi. E c'è anche l'occasione per cantare.
1: La canzone che fa arriva, avete 6 minuti per mandare un vocale in cui cantate un pezzettino della canzone che volete ascoltare a questo numero.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Manella, e siamo qui, stiamo parlando di ricette, stanno uscendo delle cose leggermente improbabili.
1: Dovete raccontarcele in una frase, ragazzi. Allora, una frase che racconti una vostra ricetta, dai che ci divertiamo stamattina.
0: Lei ironica dice: la prossima volta che i miei figli mi chiedono, che mi dicono che cucino male, gli propino la ricetta di Arisa.
1: Brava.
0: Quindi non la condivide.
1: Che ci poteva anche stare l'insalata col cetriolo, spaghetti, la barbabietola, non lo so, aglio, zenzero, sale, yogurt, fin qua ok, ma se tu gli dai una giro di mescola con riso e sogliola, ma penso che abbia anche un brutto aspetto, capito?
0: Sì, cioè, sì, non c'è tanto colore, non lo so.
1: Tutto
0: lei
1: bianco.
0: Ha detto che è top, che è una ricetta meravigliosa.
1: Buonissima.
0: So.
1: D'altronde è magra, no? Farà delle ricette fit, tipo dietetiche.
0: Sì, ma se devo mangiare fit e guardare il piatto e deprimermi, scusa. Comunque la mia ricetta top in una frase è facile. Qualcuno ha detto delivery?
1: Sì, quella era una pubblicità che però sta bene dappertutto.
2: Su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Mano dalle Monella, devo ascoltare la canzone che fa. Ridere, ridere, ridere ancora. Ora la guerra paura non fa. Grazie mille, ciao.

0: L'esercizio di oggi è quello, raccontaci una ricetta in una frase.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
1: La mia collega dice che il suo piatto forte è la carbonara con la maionese.
2: Mamma mia. Aia.
1: E vanno tutti matti a casa, ha detto.
0: Siamo sicuri?
1: Coraio da vendere.
0: Abbastanza.
1: È la ricetta della sua nonna, così mi ha detto.
0: Della sua nonna.
2: Maionese, guanciale, pecorino, non
0: ma
2: lo so.
0: Ma la maionese spero che la metta alla fine. Ma come fa a mettere la maionese nella moca?
2: A caldo.
0: Qualcun
2: così.
0: Altro fa sta roba, raccontateci.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Da Despari Eurospar. Da Despari Eurospar e Imperspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despari Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
14: Salve, due etti di prosciutto veneto.
15: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
14: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
15: Allora me ne dai una fetta?
14: Adesso hai capito.
16: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
20: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e

0: e riso, senti qua.
1: Perché l'ova del gusto è la prova.
0: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco, si truccherà la fila là, giù.
9: Antonello Cerri suona
10: Italiamo.
9: La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?
11: Dai, muovo, bling, suona come Barry, come fanno i

0: bello, sì, che partenza di lunedì, ragazzi.
1: Ma lui corre.
0: Parte, sì, sì, lui corre, cammina, fa cose. Lunedì parte, bomba.
1: Allora, red light, green light, Fendi, belt, con soldi puliti, Shiva, non lo sai, e Brothers, 10, 100, 1000.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Il gioco è, devi riuscire a disannunciare tutte le canzoni dicendo tutti quanti i partecipanti nel tempo che ci rimane, che è sempre molto poco. Va bene, si parla di ricette in una frase. Siete in grado di raccontarci una ricetta in una frase?
1: La specialità della casa è la paella di marisco, di pescato. Ne ho una, tra poco ce la manderebbe molto volentieri, ma ha occupato tutti i 20 posti. Cosa stai? Ma non lo so.
0: Allora, lui vorrebbe invitarci a mangiare la paella del marisco, del pescato, cioè sia di frutti di mare che di pesce.
1: Sì, ma noi la mangiamo.
0: Sì, ma dice che c'è già tutto pieno. Ma
1: allora
0: noi vi abbiamo chiesto, raccontate in una frase una ricetta, no? Invitateci a mangiare a casa vostra.
1: Se volete anche.
0: Però, insomma, esatto, casomai volentieri facciamo il test.
1: Allora, la vostra ricetta, il vostro cavallo di battaglia in cucina raccontato in una frase.
3: Salvati questo numero.

0: Chef con Prima di andare via. Allora, la vostra ricetta in una frase, forza, che siamo andati con l'insalata di Arisa, che è una roba raccapricciante, potete farcela anche voi.
1: A proposito della pasta carbonara, chiamiamola così, con la maionese, dove va la maionese? Ecco qua.
2: Ha detto che la maionese va messa al posto dell'uovo, dà cremosità e morbidezza.
0: Ma non sono mica non convinta che sia la gran ricetta, ragazzi.
1: Senti qua.
0: Non so voi.
3: La mia ricetta in una frase
0: è:
3: in un filo d'olio saltare zucchine tagliate alla julienne con dei pomodorini e gamberetti e condire con un po' di Philadelphia. Ottima e molto light.
1: Oh, ci sta.
3: Patti d'arcade.
1: Brava,
0: brava,
1: Patti, brava.
0: All'alba dei 52 minuti all'inizio della trasmissione.
1: Ce l'abbiamo,
0: ce l'abbiamo. Patti, Patti, Patti.
4: 393 73 66 100.

0: scampio gamberi alla fine. Poi
1: ne avevamo una aglio, olio, peperoncino. Vabbè, dice, questa sono io in persona. Gnocchi con zucca, patate, uova. E la zucca la cuocio prima in microonde, in modo che non sia acquosa.
0: Brava, brave ragazze, ce l'avete fatta anche oggi. Bene, adesso la Eli va a cucinarli tutti a partire dall'insalata di Anita.
1: Sì. No, quella no.
0: Quella no.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella.
10: Io sono
9: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10:02.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Bella e Monella.
14: Buongiorno e ben ritrovati. Anche in Veneto parte oggi lo sconto di Eni col tetto massimo sui carburanti. 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro prezzo massimo per la benzina. C'è malcontento al direttivo Veneto di Asso Petroli. Sentiamo Nicola Baldo.
15: Sono contenti gli utenti, sono contenti al governo perché hanno finito tutti i soldi che avevano a disposizione per far continuare gli sconti sui carburanti, però la concorrenza sul mercato diventa pesante perché noi non ce lo possiamo permettere di fare quel prezzo lì.
14: Il sindaco di Venezia lo aveva promesso in campagna elettorale, auspicando anche un tetto più alto, ma evidentemente le verifiche hanno messo in luce che si trattava di un obiettivo troppo alto. Così adesso Simone Venturini propone quota 30, un ticket da 30 euro in alcuni giorni dell'anno per il contributo di accesso al centro storico lagunare da Paris. parte dei turisti.
10: La Commissione Lavori Pubblici di Montebelluna ha approvato l'aggiornamento del piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso che ora passa all'esame del Consiglio Comunale per il voto entro la fine del mese. Il piano prevede investimenti complessivi per oltre 2,3 milioni per completare la riqualificazione dell'intera rete di illuminazione pubblica entro il 2030, con un risparmio stimato di 333 mila euro l'anno a lavori ultimati.
16: Fra un'ora a Padova verrà presentato il Cammino dei Luoghi dello Spirito per valorizzare Pievi Corti e Chiostri tra i Patriarcati e Padova. 32 chilometri che mettono in rete 10 monumenti storici.
10: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh.
1: Ernia con dedica su Radio Bella Monella, ancora ben collegati ragazzi, buon lunedì, partiamo subito dalla canzone che fa, anche oggi in quest'ora giocheremo insieme con il vero o falso, avremo la notizia della mattinata, ma soprattutto avremo la canzone che fa. Cos'è la canzone che fa? È la vostra canzone, quella che volete sentire, come si fa a chiedercela? Mandando un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram, come preferite, al 393-7366-170, in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che vi gira per la testa, che stamattina ancora non vi abbiamo fatto sentire, avete voglia di ascoltarla, dedicarla a qualcuno, è il vostro momento, vai coi messaggi.
2: 393 73 66

0: con Perdutamente su Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Monica Morgan con voi anche stamattina, stiamo insieme ancora salutando gli amici che ieri sono stati con noi alla Run 51, tantissimi, meravigliosi. Un grazie anche a tutto lo staff dell'organizzazione, sono stati molto molto bravi, c'era una montagna di gente, gestire il tutto insomma in territorio militare non è facile, sono stati eccezionali, bravi ragazzi. Allora, una notizia di stamattina che ci interessa raccontarvi, si parla di social, spesso ci occupiamo anche di questo, di cose che magari no, alla maggioranza di noi scappano, così non le vediamo, non ci facciamo caso, ma ci sono cose anche da tenere in considerazione. Una nuova campagna si chiama No Geotag e sui social a quanto pare piace. Perché? Perché hanno deciso che siccome in certi posti ci sono troppi turisti, tu vai in un posto bello, no? Facciamo che tu sei stato in questo weekend in un posto bellissimo, fai una foto del posto o ti fai una foto nel posto, fai un video, quello che è. Se tu metti la geolocalizzazione, cioè metti il luogo, il tag di dove eri, dopo tanta gente che vede il tuo post andrà lì magari a visitare quel posto e va a finire che quel posto si incasina di gente e diventa tutto complicato. E allora è nata questa campagna che si chiama No Geotag e che tra poco vi spieghiamo come funziona. Prima però c'è la canzone che fa quale volete sentire, mandate il vostro messaggio audio in cui ne cantate un pezzettino via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa, invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: che tra un minuto ve le facciamo sentire, ma parliamo di questa campagna No Geotag, perché no? Si fa questa roba qui, tu vai in un posto bello e ormai si sa, no? Ci piace fare la foto del posto perché magari sono posti bellissimi, lo vedi per la prima volta e dici mamma mia che meraviglia, metti la foto, metti il video da qualche parte, tutti vanno là, il posto si incasina, è un disastro, no? È successo spesso anche nella nostra zona, parliamo del lago di Braies per dirne uno, parliamo delle tre cime di Lavaredo, in qualsiasi posto nelle Dolomiti. Un paio di settimane fa Timothy Chalamet, attore molto famoso, molto giovane americano che ha una montagna di follower, è andato in vacanza con suo papà sulle Dolomiti, ha messo delle foto, ha messo dei video su questi posti magnifici e a quanto pare, gratuitamente, non era mica testimonial, è andato lì in vacanza e ha messo le fotografie, a quanto pare i suoi 21 milioni di follower hanno apprezzato la cosa e poi pare sì, questa cosa si tramuterà, no, in tante tante visite in questo posto bellissimo. Lui però cosa ha fatto? Ha scelto di aderire a questa campagna No Geotag e quindi di non mettere esplicitamente il nome dei luoghi riprodotti nelle foto. Può essere che essendo lui molto famoso lo abbia fatto per non farsi scovare, no? Per proteggere la sua privacy, non trovarsi uno suolo di fan fuori dall'albergo, anche per quello chiaramente chi è così noto, ma alcuni lo fanno proprio per non intasare quel posto di gente, anche se si sa che lui era qua, quindi insomma bene o male non è che vai tanto distante, no? Con la foto che è stata pubblicata da indovinare dove sia stata scattata, insomma. Addirittura stanno pensando di istituire dei digital ranger nei parchi naturali di Svizzera, Germania ed Austria, che sono persone che hanno il compito di monitorare i trend digitali per prevedere i luoghi che rischiano di essere presi d'assalto perché sono stati molto esposti sui social. Quindi pensate un po' dove siamo arrivati. Ma andiamo a sentire la canzone che fa, che avete scelto voi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, io sono Azzurra e Giorgia, vorremmo cantare la canzone.
3: Incominciano le ferie quando torna al mio paese, le madonne nelle chiese quando torna al mio paese.
0: Ma che brave queste ragazze!
3: Con le luci sempre accese.
0: Brava!
3: Ciao!
4: Ciao, grazie!

0: 333-66-170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Siamo in riserva, dobbiamo fare il tavolo. È sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Appuntamento con la pillola degli anni, il nostro Matteo Monti che è andato a ripescare per noi Antonella Ruggero e Subsonica per un'ora d'amore in quella versione bellissima. Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè, Benji e Fede con Tutto per una ragione con Annalisa. Siamo pronti a giocare con il vero o falso di oggi. Anche oggi, ragazzi, abbiamo da farvi un super regalone. Come sempre, siamo pronti a regalarvi belle esperienze e oggi in modo particolare vogliamo regalarvi due biglietti per andare a Dolomiti Horeca per respirare l'aria dell'ospitalità di montagna, la sesta fiera per l'ospitalità e la ristorazione in montagna che sarà dal 12 al 14 di ottobre a Longarone Fiere. Siamo in provincia di Belluno. Allora, pronti con il gioco di oggi? Vi do tre notizie che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false. Una falsa, due vere, una vera, due false. Dovete indovinare la sequenza corretta. Il primo, la prima che indovina vince due biglietti per questa fiera meravigliosa. Mettiamo la sigla, vai. Che vado, notizia numero uno: Marcello Mastroianni durante le riprese della Dolce Vita ha preteso che sul set ci fosse sempre un gatto vero che lui accarezzava per calmare la sua fobia dell'acqua prima di quella famosa scena nella fontana di Trevi. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due: Aldo Baglio, prima di avere un grande successo con il famoso trio, ha lavorato per molti anni come stuntman professionista specializzato in rovinose cadute dalle scale nei film d'azione. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, l'attrice Mira Sorvino, prima di vincere l'Oscar nel 96, si è laureata con lode ad Harvard e parla fluentemente il cinese mandarino. Sarà vero, sarà falso?
2: 393 73 66 170 e il

0: cambiando di gusto. Allora andiamo a vedere quali sono state le vostre risposte di oggi. Non era facilissimo, devo dire la verità.
1: Falso, vero, falso. No. Erika da Fratte. Ciao,
0: ciao Erika, no, non è
2: ciao,
0: questo.
2: Sono Marta, vero, vero, falso.
0: No, nemmeno questo. Poi.
3: Giorno bella Monella, secondo me è falso, falso, falso.
0: No.
3: Buona giornata da Dennis.
0: Niente, neanche questo. Andiamo a sentire quali erano le risposte corrette di oggi. La prima, Marcello Mastroianni, durante le riprese della Dolce Vita non aveva paura dell'acqua e non voleva portare il suo gatto come antistress, ma per girare quella scena d'inverno peraltro indossò una muta da sub sotto i vestiti e beve a quanto pare un'intera bottiglia

0: frontman prima del trio, ma ha studiato mimica alla scuola di teatro di Milano prima di formare il trio, quindi falsa anche la seconda. Vera invece la terza, l'attrice Mira Sorvino è laureata ad Harvard con lode e parla fluentemente il cinese mandarino. Prima di avere successo ad Hollywood ha fatto questo grande percorso accademico. Quindi falso, falso, vero. Premiamo Daniele e anche lei. Senti un po' che l'ha detto. Ferma, ferma, ferma.
1: Dalle Monella, le risposte di oggi sono falso, falso, vero.
0: Brava
1: Luciana la postina.
0: Brava Luciana la postina, hai vinto i biglietti.
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: oggi la signora Paola, ho già paura. Già ieri gli alpini mi hanno detto: ma quella matta che in onda alle 11. Adesso arriva.
1: Addio bella Antonella, tutta da cantare.
2: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: c'è un minuto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno e ben ritrovati. Ecco le ultime notizie. Il sindaco di Venezia lo aveva promesso in campagna elettorale, auspicando anche un tetto più alto, ma evidentemente le verifiche hanno messo in luce che si trattava di un obiettivo troppo alto. Così adesso Simone Venturini propone quota 30, un ticket da 30 euro in alcuni giorni dell'anno per il contributo di accesso al centro storico lagunare da parte dei turisti.
3: A Vicenza gli allagamenti di Via della Stanga non saranno affrontati con un unico intervento, ma con azioni immediate, una revisione della rete e una soluzione strutturale legata ai futuri lavori dell'alta velocità. È il piano presentato dall'assessore Cristiano Spiller dopo gli approfondimenti condotti dal comune in seguito alla bomba d'acqua del 10 settembre. Uno degli interventi previsti nell'immediato sarà quello di ridurre la quantità di acqua che confluisce verso l'impianto.
2: In Veneto arriva l'applicazione per smartphone che dà una mano per cercare le badanti. Trovare una persona qualificata per un anziano a casa diventerà meno complicato. La Regione Veneto sta realizzando l'applicazione che attenuerà il problema di ricerca di questo tipo di personale, ma che intende anche contrastare il lavoro irregolare.
3: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Che bella!

0: cuore.
1: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Eccoci quanti! Ieri gli amici alpini che facevano gli gnocchi mi hanno detto: Bella e Monella bellissima, sì, ma quelle due alle 11 sì, le ucciderei.
3: Ma dov'erano gli alpini?
2: No, le ucciderei, no, ha detto: mamma mia, sono tremende.
3: La penna nera dell'alpino.
2: E io gli ho detto: vieni a trovarci in radio.
3: Va bene.
2: Che cambierai idea, vedrai.
3: Buongiorno.
2: Ti conquisteremo.
3: Partiamo bene con il piede giusto.
2: Sì.
3: In questo lunedì 28 di settembre andiamo a New York, disagiati.
2: Bello, mi piace.
3: La città che non dorme mai e che adesso non vi lascia nemmeno il tempo per fare la pipì con calma.
2: Eh?
3: Perché? Perché stanno installando nuovi bagni pubblici, quelli modulari, super tecnologici, gratuiti, puliti, climatizzati, ma con un dettaglio che già fa discutere mezzo mondo, perché hai solo 10 minuti per fare quello che devi fare dentro il cesso al pubblico.
2: Sì.
3: E allo scadere, attenzione, surprise, la porta si apre da sola.
2: Ai ai ai, sono 17 bagni nuovi, sono collocati nei 5 distretti di New York, sono gratuiti.
3: Sì.
2: Funzionano dalle 7 alle 22.
3: Ah.
2: Accedi con un QR code, l'SMS con l'app, quindi sanno chi sei quando entri ed esci.
3: Che bravi.
2: Fanno degli annunci in inglese e in spagnolo a intervalli di 5-8 minuti. Quando passano i 10 minuti, ci sono le luci lampeggianti che ti dicono: Aleo! Devi
3: Mamma.
2: Uscire, si apre la porta, si apre la porta, si apre la porta, e poi si apre la porta automaticamente, qualsiasi cosa tu abbia fatto o non fatto.
3: Io non ce la posso fare.
2: Eh sì.
3: E allora vi chiediamo: usereste mai voi un bagno che si apre automaticamente allo scadere del tempo? 10 minuti.
2: Gratuito, pulitissimo, organizzato.
3: Però se hai lo square house che ti dura più di 10 minuti, che fai?
1: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: che dei bagni che dopo 10 minuti che sei dentro sono gratuiti, entri col QR code, eccetera, eccetera. Dopo 10 minuti che sei dentro, però la porta si apre.
1: Eh sì.
0: Eh sì, finita la privacy.
1: C'è la Silvia da Montebelluna che ci fa una domanda.
2: Ciao sorella. Ciao, bella. Ma siamo sicuri che sono pulitissimi?
1: Hanno dei sensori per cui mandano degli avvisi a chi di dovere che il bagno è sporco e quindi arrivano a pulirli. È una cosa super igienica, che almeno nelle notizie che stanno diffondendo adesso, no? Voi andreste mai, usereste mai un bagno che si apre automaticamente allo scadere del tempo? Vi metterebbe un po' d'ansia?
0: Sì.
1: Dal Rovolon c'è la nostra ascoltatrice.
3: Ciao, sono Laura.
1: Sì,
3: approvo
1: Laura.
3: Questo sistema, perché quando sei in giro per il mondo devi fare una cosa veloce.
1: Sì.
3: E se ti scappa tanto te la tieni. Toccata e fuga si fa.
1: Quindi quando sei in giro, dice Laura,
0: stai
1: lì, insomma,
0: a leggere il giornale,
1: a farti il trucco e parrucco.
0: Cruciverba.
1: Però se ti viene un po' di mossa perché a New York mangi robe strane, speziate, cambia Laura, l'agitazione. Non lo so.
0: Aprono saluti.
1: Meglio andare in un pub.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 177.

0: Brava, brava, meravigliosi questi cessi pubblici che sta facendo installare il sindaco di New York.
1: Sì.
0: Hanno l'acqua corrente, la climatizzazione,
1: addirittura
0: i fasciatoi per i neonati.
1: Caspita.
0: Sono gratuiti dalle 7 alle 22, sono molto puliti perché hanno un sistema per cui il personale, quando è necessaria la pulizia, interviene subito. Però c'è questo unico neo.
1: 10 minuti.
0: Devi stare 10 minuti.
1: Sì.
0: E c'è la sirena che.
1: Lampeggiante che parte
0: che
1: quando mancano 30 secondi.
0: Esatto.
1: Che ti dice 10,
0: 9. No, a me mi blocca la vista.
1: E fai apre la porta.
0: Te lo dico.
1: Vabbè,
0: mi blocca
1: ma 10 minuti la farai la pipì, voglio dire.
0: Sì,
1: no?
0: Però ora che entro,
1: ti spogli
0: cioè,
1: tutti,
0: tutta sta
1: tutte
0: roba.
1: Cose.
0: Noi donne abbiamo.
1: C'è
0: insomma,
1: del tempo.
0: Abbiamo bisogno dei nostri tempi. Allora, voi usereste un bagno che si apre automaticamente allo scadere del tempo?
1: Un po' di brivido.
0: Allora, le donne sono più restie, ma me lo immaginavo.
1: Tu
0: gli uomini invece sono più d'accordo, dice Roberto da Pordenone. A New York con il ritmo che hanno funziona, ma da noi se metti un timer del genere la gente si innervosisce e comincia a battere sulla porta.
1: Beh, ma scusami, se tu vai in un bagno pubblico, no, vai anche all'autogrill, vai alla,
0: sì,
1: al bar, vai, sei fuori in giro, non sei a casa tua, ma non ci stai mezz'ora dentro al bagno, salvo che hai un'emergenza, ma insomma normalmente
0: sì,
1: ci sta 10 minuti.
0: Esatto.
1: Dai.
0: Gianluca da Caldogno nel Vicentino pone questo problema.
1: Sentiamo.
0: Io non userei un bagno così per un motivo semplice.
1: Perché?
0: E se si blocca il meccanismo a 9 minuti e 59 secondi,
1: cosa
0: con la
1: dire?
0: Tecnologia non si sa mai.
1: Cioè che rimani incastrato dentro per sempre?
0: Oppure rimani con la porta spalancata mentre passa la gente, mi farebbe morire di vergogna.
1: Vabbè,
0: magari
1: mica ti spogli.
0: Ma magari si apre prima, c'è un rallentamento.
1: E
0: sei lì che, e sei lì Gianluca di Caldogno che spingi sul
1: pavimento,
0: si apre la porta
1: e la gente ti fa l'applauso. Bravo Gianluca.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: no? La civiltà di un paese, giusto o no?
1: Beh, sì. dai
2: anche se poi ci vanno i turisti, quindi nel senso.
0: Lo so. E infatti ci chiedevamo, ma ci sono anche in Italia dei bagni pubblici super tecnologici come quelli a New York che si aprono dopo 10 minuti e ti avvisano con la sirena? Beh, Lucia dalla provincia di Treviso dice di sì.
1: Sentiamo.
3: A Roma ce n'è già uno a una fermata della metro un po' persa via, che non mi ricordo perché ce ne sono talmente tante,
1: sì?
3: Tutto in acciaio, tu entri, si chiude trun trun,
1: Madonna.
3: E fai le tue cose e hai il tempo anche lì, e quando esci lui si autopulisce, è tutto in acciaio inossidabile, però cioè hai un po' paura ad entrare, però c'è un bottone rosso che in caso di emergenza puoi spingere
1: apri.
3: E non si
1: apre.

0: attivi a settembre. Rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Da Despari Eurospari. Da Despari Eurospari Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despari Eurospari Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero alla fila. Laggiù.
15: Antonello Cerri suona
16: Italiamo.
17: Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
20: La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?

Nonna, nonna, accendi su Bella e Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo! Italiamo!

0: d'autunno.
1: Italiana, sì. Italiana tutta da ballare.
0: Ma fuori c'è l'estate, ragazzi.
2: Che bello.
0: E anche nel cuore di Cicciobello c'è l'estate. Bravo Antonello Ciani.
2: Bravo, bravo Cicciobello. Allora, stiamo commentando la decisione del sindaco di New York di installare 17 nuovi bagni pubblici modulari, tutti automatizzati. Piccola question: hai 10 minuti a disposizione per fare la pipì, dopo ti arrivano due avvisi che sta per scadere il tempo, sì, e alla fine si apre la porta, che tu sia successo o non sia.
0: Parte l'allarme.
2: Madonna.
0: Copriti i ciapet, dice.
2: Allora, sentiamo il nostro, un ascoltatore. Andiamo a Vidor, c'è Mauro.
3: Ciao.
2: Sì.
3: Io farei i bagni che quando uno sbaglia il buco, si apre la porta in automatico.
0: Bravo.
2: No, dai.
3: Sapresti quanti bagni con le porte aperte.
0: Con le chiappe. Ciao, belle. Mauro, hai ragione.
4: Quelli che non si impegnano nel centrare il posto giusto, tutti con le ciabatte al vento.
2: Io dicevo, ma se hai un attacco di square house, no? Sei a New York, città nuova, movimento di pancia, 10 minuti magari non ti bastano.
0: Square house di
2: e allora, sentiamo la risoluzione proposta dal
0: inviato
2: dal parco del Delta del Poggio.
0: A te la linea, Gianni.
5: Allora andrei sicuramente nei bagni lì.
2: Sì.
5: Se ho square house, andrei fare una roba furbo, in poche parole.
2: Andrei
5: dentro e dopo, quando c'è il timer che dice ti dai una pulitina veloce, vieni fuori, sì, poi quel QR code lo fai ancora, inquadri ancora e vai dentro ancora a finire.
0: Poco a poco che si è scaricato il telefono, siamo nei guai.
6: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: tutta la vita.
1: Messaggio promozionale.
2: Cari amici, parliamo del Piave, un formaggio DOP duro prodotto in provincia di Belluno con materie prime locali di qualità elevata che, uniti alla lenta stagionatura, donano con il passare dei mesi una incredibile varietà di note aromatiche. Dal Piave DOP fresco, stagionato un mese, dal sapore delicato e morbido, passando al mezzano e al vecchio, fino al Piave DOP vecchio selezione oro, stagionato oltre i 12 mesi, più intenso, complesso e persistente. Scopriteli tutti, sono naturalmente senza lattosio, formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene proprio a tutti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: come una ragazza a cui occorre fare un po' di pipì, di piscin. Senti cosa succede in questa azienda.
1: Ragazze, abbiamo provato proprio sul momento. Sì. Sono andata a fare pipì e una delle mie ragazze, per essere simpatica, mi ha detto: scaduto il tempo! La sensazione è bruttissima.
0: Che simpatiche,
2: siete
0: le colleghe.
2: State 10 minuti dentro. Ma che sono tanti 10 minuti, ragazze.
0: Chiudiamo con Silvia, da Treviso, che è favorevole ai bagni che si autopuliscono.
2: Sentiamo.
0: No? Però ci fa presente una cosa.
3: L'unica cosa che non toglie, dai, non so se mi è mai capitato di andare a mangiare in una nota catena di fast food e lì hanno lo sciacquone automatico
2: con la fotocellula.
3: E il problema è che
0: è vero,
3: nel momento in cui tu sei seduta magari devi un attimo cambiare posizione perché c'hai un po' di dolore sulle ciapette,
0: parte lo spruzzo,
3: ti trovi con una doccia al kill che è la fine del mondo.
0: Vabbè, servizio più,
3: ecco, quello no, però gli autopulenti quando esci sì
0: va sì, bene. Grande Silvia, va bene, abbiamo capito che piace questa idea degli americani.
2: A domani,
0: ciao.
4: Con Monica e Paola dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
13: Radio Bella e Monella.
14: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
13: Radio Bella e Monella.
15: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
13: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora.
16: Le 12.
17: Il segnale orario è in collaborazione con
18: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
19: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
20: Buongiorno da Esteroletto. Stop degli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre. La decisione dopo il mancato pagamento della prima annualità del C-Modal Shift. E contro il caro carburanti, gli agricoltori aderenti all'associazione Agrisat bloccano la strada statale Palermo-Agrigento. È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni. Sconti anche per IP. Secondo il Ministero delle Imprese, i prezzi sono in calo. Diesel a 2,19 euro al litro, benzina a 1,90. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. È profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, il monito di Leone XIV. Alla messa celebrata nella cattedrale Saint-Étienne ha partecipato anche il presidente Macron, che per l'occasione ha riorganizzato la sua agenda. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: maiale da cantare.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sono i Pinguini Tattici Nucleari e sorry, scusa, lo siento, ed è un'altra settimana passata insieme.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon lunedì 28 di settembre. Damiano Menta fino alle ore 15, lo sapete, nelle nostre tre ore di pausa pranzo, dove cantiamo, giochiamo, si chiacchiera, tutto al 393 7366 170.
2: Damiano, sì, ciao. Bentornato.
0: Grazie.
2: In radio.
0: Ma sono sempre stato qui.
2: Allora, io sabato ho avuto il pensiero per te, perché era il tuo onomastico.
0: Grazie,
2: ho inviato un messaggio vocale con gli auguri.
0: Grazie.
2: Ma tu non c'eri.
0: Grazie.
2: Quindi auguri, anche se un po' in ritardo.
0: Grazie. Sì, perché noi del sud l'onomastico è cosa importante, compa. Quindi grazie, no, Rocky è stato gentilissimo, mi ha mandato un sacco di messaggi, 4 di voi, insomma, che mi avete fatto gli auguri, siete stati super carini ancora. Grazie e viva San Damiano. Va bene, voi cosa dovete fare? Tra poco cantate, perché c'è la canzone che fa, quindi iniziate a pensare a quella canzone che vorreste canticchiare qui su Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.

0: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.
1: Sony Negramaro, l'anno il 2024, ricominciamo tutto. Ma tutto cosa ricominciamo?
2: Buon onomastico Damiano.
1: Grazie, grazie.
2: Buona giornata a tutti. Grazie. Una settimana meravigliosa.
1: Sì.
2: Come la giornata che abbiamo oggi in Veneto.
1: Sì, bella oggi, bella, bella.
2: Buona giornata, cari
1: amici. Buona giornata a tutti, allora. A proposito di onomastico, a me era anche un bel giorno quando ero più piccolino, perché mi regalavano sempre il videogioco di calcio per giocare ovviamente alla PlayStation, no? Quindi era sempre un bel ricordo l'onomastico. E poi a me cade nello stesso giorno, cioè 26 gennaio il compleanno, 26 settembre l'onomastico. E poi ben distanziati per ricevere regali divisi, no? Tante volte mandiamo un abbraccio, un saluto a quelle persone che magari hanno il compleanno vicino a Natale, quindi tante volte il regalo potrebbe essere correlato o lo stesso. Un trauma vero e proprio per chi lo riceve, per chi deve farlo. Va alla grande, che si dice, vabbè, questo fatto deve andare bene sia per il compleanno che per Natale. Va bene, ragazzi, tocca a voi, lo sapete, cantare la vostra canzone italiana preferita, mi raccomando, di un artista che non sia passato nelle vicinanze. Fuori la voce al 393 7366 170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo

0: L'uovo di Ultimo si intitola Tutto e lo stiamo ascoltando qui in diretta su Radio Belle Monella. Adesso però ad ascoltare c'è la vostra canzone, nel senso la canzone che avete richiesto per la canzone che fa. Vediamo chi è stato scelto o scelta quest'oggi.
1: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Belle Monella, vorrei dedicare la canzone che fa Meravigliosa Creatura al mio piccolo grande guerriero Antonino, proprio oggi che è la giornata mondiale per la sordità, e ricordare a tutti che c'è un organo più importante delle orecchie per ascoltare e sentire, il cuore. Ciao Antonino, sei forte, ti voglio bene, mamma Erika.
3: Falso, vero, falso.

0: Clara e San Giovanni insieme nella nostra diretta di Bella e Monella, dove tra poco giochiamo con voi. A cosa si gioca? Al gioco della parola misteriosa. Vabbè, sì, sì, lo so, lo conoscete bene, ma c'è magari qualche nuovo. Cosa succede? Andiamo a dirvi 5 parole, voi dovete individuare una sesta parola, quindi una parola diversa dalle 5 che vi stiamo per dire, che vada di comune accordo appunto con le parole che tra poco vi diremo. Deve suonare bene, deve avere un senso compiuto. Il più veloce al 393-7366-170 si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Bella e Monella,

0: con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tonello Cerri, osurdata innamorata, bello, ci è piaciuto, l'abbiamo cantata, poi c'era Supereroi e A far l'amore chi comincia? Tu? Io? Chi? Matteo Monti? No, Tonello Cerri, chi che comincia a far l'amore?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta, si parla di oggetti prestati e mai tornati indietro, o tornati, o con dei piccoli litigi. Al 393-7366-170 andiamo a pescare qualcuno. Lei dice: io ho una regola, agli amici veri presto tutto, a quelli che non possono definirsi veri, lei dice veri ne posso definire 5, faccio fatica perché poi recuperare le cose diventa sempre un problema, vero. C'è chi dice: quando presti un vestito, quindi un pezzo di abbigliamento a un amico, mettilo già in testa che è perso. Questo è vero, cioè quando si prestano i vestiti tra amici diventa quasi una regola, non torneranno mai indietro. Mi puoi prestare un pantalone, dai che il mio non mi piace, se dobbiamo andare a bere una cosa da quelle parti, va bene, va bene, va bene, mettitelo già in testa che non tornerà mai più.
1: Radio Bella e Monella.

È sempre dura prestare qualcosa a qualcuno, amici, non amici, è sempre un po' l'ansia che poi quella cosa possa non tornare. Ci siamo soffermati sull'abbigliamento prestato agli amici e lì, vabbè, è una bagarre. Lui dice, anche lui si sofferma sul fatto dei soldi. Il vero test dell'amicizia è non prestarli, è prestare qualcosa cui tieni a vedere se te la restituiscono spontaneamente. È bello quando tu non devi richiederlo, cioè che arriva da solo, no? Che quella persona si è ricordata senza che tu gli debba scrivere un messaggio o qualcosa, è vero. Bello il messaggio di Marco, che salutiamo, grande ascoltatore di Belle Monella. Va bene, 393 73 66 170, si parla di oggetti prestati. Abbiamo poi fatto il maxi recipiente dove potete mettere quello che volete. Messaggio scritto, vocale, lo sapete, è indifferente. Ci sono in Bundabash con Loredana Bertè, Una stupida scusa. Radio Bella.

0: è Francesca Michelin, è fulmine addosso e si parla di storie di prestiti.
1: Ciao, ciao. Roberto da Treviso. Allora, questa tua domanda mi ha fatto venire in mente un flash con il mio ex suocero.
2: Ok.
1: Praticamente sembravano nelle canne, non avessero soldi.
2: La canna.
1: E io mi sono offerto gentilmente di prestargli 2000 euro.
2: Ok, okay.
1: Non un cifrone, 2000 euro.
2: Una cifretta, ok.
1: Dopo un mese passo da casa sua e si era comprato un tablet e un telefonino della Samsung
2: con i soldi
1: senza aver ridato a me i soldi,
2: ecco.
1: Al che mi sono permesso con un messaggio, okay, perché se gli parlavo a voce era peggio,
2: okay,
1: di richiederglieli.
2: Fare un
1: non ti dico con la mia ex moglie cosa è venuto fuori.
2: Litigate.
1: Ciao,
2: ciao caro, grazie per aver condiviso questa storia. Litigate, ma come ti sei permesso? Te li avrebbe ridati, non c'era bisogno di scriverli. Immagino già.
3: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: voci che ci piacciono e che ci fanno cantare. E secondo me anche qualche emozione, qualche brividino può partire. È quella di Ariete insieme ad Angelina Mango e si chiama Che bella vita qui. Ditelo voi su Bella e Monella. Ci fermiamo un attimo, piccola pausa, lo sapete, torniamo tra poco.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
1: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2021. 24.
4: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
7: Radio Bella e Monella.
8: Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
7: Radio Bella e Monella.
9: Siamo come Gioia Bamba.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: 14 e un minuto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
13: Nella splendida cornice di Villa Contarini a Piazzolla sul Brenta, in provincia di Padova, il 3 e 4 ottobre ci sarà la 22esima edizione di Caseus, una 2 giorni piena di occasioni per apprezzare il gusto autentico dei formaggi. È con noi il presidente di Aprolav, Terenzio Borga.
14: Credo che dobbiamo essere orgogliosi noi veneti di riuscire a produrre questa qualità per il consumatore, che ha qualcosa di unico, e credo che dobbiamo essere orgogliosi di riuscire in una delle ville più belle che abbiamo in Veneto a proporre, appunto, a creare questo evento che ormai è radicato e che ormai il consumatore ci chiede e va sempre in maniera migliorativa. Sempre di più il consumatore viene a contatto diretto con le nostre produzioni in maniera gratuita, in maniera proprio promozionale. Quello che chiediamo noi al consumatore è semplicemente di andare a proporre a tutte le persone che conosce quello che noi riusciamo a evidenziare in questa manifestazione, che è qualcosa di veramente eccezionale. Sempre di più vediamo l'affetto che tutti i partecipanti ha per quello che è l'operato di Aprola. In questo senso siamo partiti dal nulla per arrivare a essere la manifestazione più importante dei formaggi a livello nazionale. Questo ci riempie veramente di orgoglio, ma l'orgoglio va trasferito a tutto il comparto che riesce a essere così incisivo per quello che riguarda la qualità, il gusto, la tradizione e la storia.
13: Quindi appunto a Villa Contarini, Piazzolla sul Brenta, con Caseus il 3 e il 4 di ottobre.
14: Vi aspettiamo numerosi come al solito e siamo sicuri che saremo sempre in grado di stupire.
15: Se
4: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita.
15: Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Bella e Monella, tutta

Urbana. Come avete sentito e capito, 7 minuti dopo le 14 è lunedì, lo so, ma bisogna superarlo in qualche modo questo giorno, e ci proviamo anche con la musica bella tutta da cantare. Si salta da un anno all'altro, dal 2026 finiamo nel 2015, quindi circa 10 anni fa, 11 per l'esattezza. La canzone è quella di Jovanotti e si intitola Sabato, qui in diretta su Bella e Monella.

0: Ricordo ancora il suono.
1: Boom, boom, boom. È arrivato di nuovo il momento, quello della canzone che fa. Come funziona? Avete in mente quella canzone? La state canticchiando in ufficio perché non vi va via dalla testa? Bene, è arrivato il momento di cantarla al 393-7366-170, perché su Bella e Monella torna la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: pollici all'insù per il nuovo di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi, qui su Bella e Monella. Avete avuto l'occasione per cantare voi al 393 7366 170. Tante le richieste musicali che sono arrivate, ma lo sapete, solo una, quella che posso realizzare. Vediamo che è stato scelto o scelta quest'oggi
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa:
2: ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa auto blu, corro con il mio fra, lei mi sale, io mi salà, non entrare in città, brum brum, quella zip sembra un super motard, 8 mi c'è il mio fra, arriva in 5 minuti, ciao ciao, grazie mille. Yeah.

0: Minacci, maledetto me, abbiamo anche ascoltato la canzone che fa, è stato selezionato Shiva con Auto Blu. Va bene, ultima mezz'ora insieme, lo sapete, il post lunch time dura fino alle ore 15, quindi tempo al tempo, anche perché c'è ancora qualche notizietta da dare, e voi pronti a rispondere al 393 7366 170.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Salve, due etti di prosciutto veneto.
6: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
5: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
6: Allora me ne dai una fetta?
5: Adesso hai capito.
7: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: Magari non l'avevi pianificato,
7: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni Afarra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Sì, è il momento della pillolina dopo la pubblicità, dove mettiamo tre canzoni, una più bella dell'altra, almeno ci proviamo. Grazie come sempre alla pillola degli anni, e adesso torniamo a parlare di primi appuntamenti.
0: Bella e Monella.
1: Primi appuntamenti in che senso? Perché si sa, il momento in cui si rientra a casa, dopo un primo appuntamento, si mettono le chiavi sul mobile, si rientra a casa, si fa la doccia, e poi arriva sempre quel momento: che faccio adesso? Cioè, scrivi, non scrivi, fai finta di niente, sempre è un'arma a doppio taglio, perché poi ti fai mille pare, inizia, perché se li scrivi subito sembri un sottone, no? Quindi subito lì a scrivere com'è andata, com'è andata. Se non gli scrivi, magari fai la parte del macho man, no? Quella, sì, non mi scrive, così poi lei sta lì a pensare. Qual è la scelta giusta da fare? Bella domanda. Quando scrivere non si sa. Per fare chiarezza e darci una mano evitando le pessime figure, c'è questo studio pubblicato sempre dagli amici americani, non si sa perché sono sempre loro che fanno le ricerche, che hanno analizzato le dinamiche del dating attraverso un campione di 543 partecipanti eterosessuali provenienti da Stati Uniti e Regno Unito, con un'età media di 40 anni. Dite troppo? No, dai, l'accettiamo. Tra poco scopriamo cosa ci dice questo studio americano.
0: Radio Bella e Monella.

fare dopo il primo appuntamento, dopo la prima uscita? Scrivere subito, scrivere la mattina seguente, aspettare dei giorni? Queste sono state le tre risposte, i tre criteri sottoposti a questo studio che vi abbiamo riportato, di 543 partecipanti con un'età media di 40. Appunto, sono state sottoposte, è stato sottoposto questo scenario fittizio, quindi, che prevedeva una cena in un ristorante italiano seguita da tre possibili tempistiche di contatto. Quindi abbiamo detto un messaggio immediato, subito, un messaggio la mattina seguente o un'attesa di due giorni. I risultati, basati appunto su questa curva a U rovesciata, parlano chiaro: l'intenzione di costruire una relazione duratura raggiunge il picco assoluto con il contatto programmato per il mattino seguente. Quindi dovete uscirci, passate la serata bene, vi salutate, vi date i bacetti, fate quello che volete, e dopo la mattina seguente vi fate vedere, vi fate sentire. Questo se volete la relazione duratura. Poi se volete ovviamente fare quelli di un si può dire una botta e via, è volgare, vabbè, in quel caso eliminate il contatto, ecco, fate così.

Buonasera, qui su Bella e Monella si parla di cosa fare il giorno dopo essere usciti con una persona per un appuntamento o addirittura la sera stessa. Quello che emerge è che la migliore cosa da fare è scrivere la mattina seguente, mentre pare che un'attesa prolungata di almeno 48 ore, quindi aspettare un paio di giorni, faccia crollare drasticamente l'interesse. Sarà davvero così? Sul fronte della chimica e della motivazione, arrivedersi anche la tempestività, no? Di essere pronti subito lì a rifarsi, tra virgolette, risentire, mantiene alta la sintonia, dice questo studio americano, mentre appunto il silenzio potrebbe raffreddare un po' l'atmosfera. Secondo me poi sta tanto anche da come è andata la serata, cioè lo capisci se c'era sintonia, se c'è bisogno di scrivere o se magari è andata male, e quindi tante volte scrivere potrebbe ancora di più peggiorare la situazione. Radio Bella.

0: Mida e Rosso Fuoco mette la parola fine alle nostre tre ore. Noi come sempre ci risentiamo domani dalle 12 alle 15, le nostre tre ore di pausa pranzo, facciarotta e scrocchiarella, la definiamo così, su Bella e Monella. Non mi resta che augurarvi un buon lunedì da Damiano Menta. Ciao ragazzi!
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 15 un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Mira lo sport, giovane brand con la missione di rivoluzionare il mondo delle associazioni sportive. L'ideatore Nico Pegoraro.
4: Personalmente, oltre al mio lavoro, mi occupo anche di fare lo speaker per società di squadre di pallavolo, quindi conosco da un po' di anni l'ambito sportivo di queste società di pallavolo. Occupandomi anche di comunicazione, ho visto che la comunicazione, soprattutto quella digitale, delle società sportive non è proprio al passo con i tempi, secondo me. Di conseguenza, assieme a Thomas Ritti, con il quale ho fondato appunto il brand Mira lo Sport, vogliamo portare le nostre competenze di comunicazione, di strategie digitali, di sviluppo idee digitali proprio nel mondo sportivo. Abbiamo quindi creato questo brand Mira lo Sport, che già a partire dal nome volevamo un po' richiamare sia lo sport e dare un nome che venisse appunto ricordato. Ci occupiamo appunto, partendo dalle nostre competenze iniziali, di portare come primi servizi, prima di tutto sviluppare dei siti e degli siti e-commerce per società e associazioni sportive, quindi società sportive e associazioni sportive, di portare anche della formazione, un supporto per la gestione delle pagine social.
3: L'intervista completa sarà disponibile sul sito classe1.it, la sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci.

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto.
1: Dobbiamo ancora partire, Lello, dai, su via, non diciamo fesserie, intanto Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola. Ringraziamo e salutiamo Damiano che tornerà domani, ma adesso, signori miei, sigla.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con anche Andrea Ferrara. Tante le cose da fare, è un lunedì che sta per così concludere questo settembre per poi arrivare agli ultimi tre mesi, perché alla fine sulla carta è 10, 11 e 12, ok? Quindi gli ultimi tre mesi di questo 2026, però noi ci soffermiamo su questo pomeriggio. Abbiamo bisogno di una spinta e ce la portano i Finlay dal 2007, quindi preparatevi, sarà una bella pedata per superare questo pomeriggio. Vi prendete questi tre minuti di tempo, fate un bel respiro profondo, anche tu Lello che ti stai già divertendo, tornate indietro nel tempo, nel 2007, ripensate un attimino a cosa stavate facendo e quanti ricordi!

Gazza con Male da vendere su Radio Bella e Monella. Adesso, amici, è arrivato il momento di parlare con voi per raccontarvi quali sono state le 5 canzoni italiane più ascoltate durante questo fine settimana. Perché? Perché sabato e la domenica ci siamo io e Monica Morgan nelle Belle Monelle che vi raccontiamo quelle più ascoltate durante la settimana. Poi nessuno vi racconta quelle del sabato e della domenica. Beh, siamo qui noi. Alla quinta posizione troviamo Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari in Goya. Poi Marrakesh e Guè in Casini, ok, mi fa sentire più studiato mettere in, come se stessero facendo, cioè è una canzone, quindi è il loro lavoro, è una cosa meravigliosa. Torniamo seri. Al terzo posto Elisa con Kintsugi. Al secondo posto la canzone che ha aperto la nostra ora, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E in conclusione Seif con Bresh in Parlar d'Amore. Poi durante il nostro pomeriggio avremo modo anche di sentire il nuovo singolo di Seif insieme a Biagio Antonacci, una canzone molto molto bella, molto divertente, quindi insomma preparatevi. Nel frattempo però bravo Seif, perché alla prima posizione ci sei tu con Bresh in Parlar d'Amore. Radio Bella e Monella.

con 5K su Belle Monella. Adesso andiamo a vedere quali sono state le tre canzoni più utilizzate all'interno dei social. Parliamo sempre di canzoni italiane e credo che sia la prima volta in assoluto che le canzoni siano completamente diverse dalla prima classifica, perché alla terza posizione in questo caso troviamo il nuovo singolo di Sfera Ebbasta, Lontano, una canzone un po' diversa dal solito, ha un testo abbastanza importante, non che le altre non ce l'abbiano, per carità, per tutto quello che scrive un artista è importantissimo. Qui però secondo me va un po' più nel profondo. Ascoltandolo bene vai a capire anche un po' quali possono essere le paure di Sfera Ebbasta. Al secondo posto invece troviamo Achille Lauro e Geolier con Per Noi, mentre al primo posto La Testa Gira di Fred De Palma, Anita De Mischilla. Effettivamente questo fine settimana è stato proprio all'insegna dell'estate, bellissimo, con un sole che scottava, il mare ancora meraviglioso, quindi insomma La Testa Gira è stato uno dei topic che abbiamo utilizzato per quanto riguarda le stories, i post, reel, tutto quello che volete, e quindi per questo fine settimana si aggiudica la medaglia d'oro. Radio Bella e Monella.

0: dai, bella Madonnina, chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e dopo giochiamo insieme a voi, quindi veramente a tra pochissimo.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdervelo!
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero alla fila. Aggiù.
2: Antonello Cerri suona
21: Italiamo.
22: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
19: Vogliamo cominciare?
2: È la

Italia. Lo devi ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato, mi sono.

0: grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Papi che la chiamano Estate, Vasco Rossi con va bene così e in conclusione Pino Daniele con Bambina. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché su Bella e Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con la possibilità di aggiudicarsi due biglietti per andare mercoledì 30 settembre, quindi dopodomani alle ore 19 a vedere una partita di Eurolega femminile dell'Umana Reyer Venezia contro Flames Carolo o Carolò, adesso insomma mi scuseranno gli amici di, della squadra avversaria, ma noi regaliamo i biglietti per la Reyer. Ve lo ripeto, mercoledì 30 settembre, quindi questo mercoledì alle ore 19:30 Eurolega femminile, ok, al Palasport Taliercio, quindi in quel di Mestre. È molto semplice, al mio via al 393 736

0: 170, il primo che manda un messaggio scritto vocale dove dice Reyer per me si aggiudica questa possibilità, questa bellissima possibilità, perché parliamo appunto di Eurolega, quindi insomma giocano veramente i più forti. Reyer per me 393 7366 170 321, via!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: singolo di Biagio Antonacci e Seif, spirituale, un po' così alla francese mi verrebbe da dire. Detto questo, abbiamo giocato con voi al 393-7366-170 per regalarvi dei biglietti per andare questo mercoledì a vedere la Lumana Reyer Venezia in Eurolega femminile. Bastava mandare un messaggio scritto o vocale dove dicevate Reyer per me. Il più veloce è stato Mattia, che ha accettato, a breve ci manderà i dati e quindi insomma si andrà a godere questa bellissima partita di Eurolega femminile. Bravo, bravo, bravo.
1: Radio Bella e Monella.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia con Dedica su Radio Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco dalle 16 fino alle ore 18 saremo in due. Io e Andrea Ferrara, tra poco.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro.
11: Ma a svegliarti ci sono loro.
12: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
13: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
12: Ele, muoviti!
13: Arrivo!
14: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 16 in punto.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Radio Bella e Monella, traffico.
17: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Torino Est e Sesto San Giovanni, questo per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso anche in questo caso. Si segnala una coda di 2 km tra Bologna-Casalecchio e il bivio raccordo Casalecchio A14 Bologna-Taranto per un incidente. È tutto.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bella e Monella, tutto.

0: Anna, White Girl Wasted su Radio Belle Monella apre questa nuova settimana dalle 16 alle 18 con Andrea e Alvise.
1: Guarda, io onestamente tutto questo entusiasmo di lunedì non lo capisco, Alvise, devi stare più calmo, più tranquillo per favore, perché la gente sta finendo finalmente il primo giorno e quindi dobbiamo caricarli anche con la nostra settimana.

0: signori. Attenzione, attenzione, attenzione, basta adesso, grazie. Attenzione, siamo tornati, giusto per informarvelo. Sì, sì. Per le prossime due ore siamo insieme, dalle 16 fino alle 18, Andrea e Alvise, qui per su Radio Bella e Monella, per ora, ma fino alle 18, poi domani chi lo sa, però esatto. Per ora, noi intanto... per oggi siamo qui e poi andrà avanti da solo fino alle 19. Abbiamo un mare di cose da fare, ma prima di tutto stiamo caricando la nostra ruota della fortuna, perché fra poco ci sono i titoli di notizie casuali.
1: Sta per arrivare, attenzione, perché da oggi parte anche una rubrica flash nuova verso la fine di questa. Ora andremo a vedere cosa scrivete nell'internet. Ecco, mettiamola così, poi ve la diciamo bene bene.
0: Entriamo nei vostri dispositivi.
1: No, nei vostri telefoni cellulari proprio.
0: Quello vuol dire,
1: no, perché magari qualcuno ha un tablet. Noi nei tablet non entriamo.
0: Ah, no, lì no, lì no.
1: Sono cose troppo grandi. Noi entriamo nelle cose piccoline. Nel frattempo ritorno alla musica, c'è Marco Mengoni.
2: Radio Bella e Monelli.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, il mio paese su Radio Bella e Monella, è arrivato il momento di raccontarvi i titoli di notizie casuali.
1: Come funziona? Noi giriamo la ruota della fortuna, quella che ci ha gentilmente prestato il buon Jerry Scott.
2: Certo.
1: Salutiamo sempre. Ciao zio Jerry. E soprattutto questi numeri, questa ruota far uscire fuori un numero. Questo numero è legato a un titolo che noi vi leggiamo, ma senza dire nulla.
0: Lo abbiamo rispiegato per tutti coloro che magari ci stanno ascoltando per la prima volta.
1: Chissà, per tutti gli altri ascoltate lo stesso.
0: Esatto.
1: Cioè che possiamo qua. Gira la ruota, guarda come gira bene.
0: Yeah, yeah.
1: No, non facciamo questo yeah yeah perché
0: Abbiamo il gingolino.
1: No, ci denunciano e dopo è un casino, va bene? Vediamo numero 58.
0: Ah, Totti!
1: Grande.
0: Ho 50 anni, ma me ne sento 25. Orgoglioso dei miei figli.
1: Bene.
0: Spegnendo le candeline ho pensato, ma che davvero?
1: Io sono già stupito che abbia pensato.
0: No, non ho finito.
1: Ciao.
0: Il party a Las Vegas, sorpresa di Noemi.
1: Ecco.
0: Bene. Non la cantante.
1: No.
0: La compagna
1: attuale di Francesco Totti. Intanto auguri.
0: Beh, certo,
1: al Pupone.
0: Certo,
1: è facile fare battute su, ma lui ride su questa cosa, dai.
0: Ma sì, ma lui è un grande, cioè, come si può dire, una grande autoironia.
1: Beh, possiamo dirlo.
0: Sì.
1: Che in realtà a vista potrebbe dimostrarne un po' meno. Allora, 25, Francesco, mi sembra un po' troppo.
0: No, lui se ne sente.
1: Sì, sì, per carità. Però 25 è un po' tanto. Però un po' meno, un quarantenne ci sta.
0: 42.
1: Sì, va bene.
0: 42 ti va bene?
1: Sì, sì.
0: Molto bene. Radio Bella e Monella.

0: Annalisa e Madame con Amica su Belle Morella. Tra l'altro, un piccolo dettaglio fondamentale per il vostro pomeriggio: io sono molto felice perché in questo momento insieme a me c'è Luca Abete che sta facendo Abete, la trasmissione, perché Braghe Barroni e Maglia Verde. Quindi insomma, per tutti gli amici che guardano o guardavano Striscia la Notizia, insomma, immaginatevi un Luca Abete alla mia sinistra.
1: Tra l'altro ho la maglia tipo quella, sai, super large, si dice cioè extra larga, la roba lì. Comunque quella molto larga che fa effetto proprio albero di Natale sopra, cioè io faccio poi insomma spalle imponenti,
0: importanti, insomma
1: ho una stella in testa, non so perché,
0: un certo calibro, perché sei Sailor Moon in realtà.
1: È vero.
0: Questo, andiamo con la ruota della fortuna per vedere quale sarà il prossimo titolo di notizia casuale per voi.
1: Ho girato, vediamo che numero esce fuori e quindi a quale titolo è collegato questo numero. Vediamo, numero numero uno.
0: Oh, però matrimonio di Damiano e Dove.
1: Ma pensavo menta.
0: E Damiano e dove?
1: No,
0: se la legge all'italiano è dove.
1: Certo.
0: C'è la reunion dei Maneskin.
1: Sì, ma vogliamo finirla di parlare di questo matrimonio, perdonami.
0: Non ho finito perché ecco le foto di Victoria, Ethan e Thomas che suona.
1: Come che suona?
0: Tra parentesi c'è scritto che suona.
1: Che suona chi?
0: Thomas sta suonando.
1: Solo Thomas ha suonato.
0: Pare di sì, evidentemente.
1: Cioè, che non era invitato, lui doveva lavorare. Thomas, tu no, tu lavori.
0: Però ti diamo €100.
1: Cioè, la reunion è perché li ha chiamati a lavorare, capito? Dai ragazzi, dai, venite qua.
0: Però Victoria e Ethan hanno mangiato e invece Thomas era da solo che suonava.
1: Ha voluto risparmiare, capito?
0: Beh,
1: ha speso tutto in location.
0: Esattamente. Quindi.

0: 360 gradi con Sandra su Radio Belle Morella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccolissima pausa, ma piccola, giusto il tempo di un caffè, e poi torniamo perché abbiamo un altro titolo di notizia casuale.
0: Hai già montato il servizio per questa sera di Striscia?
1: No, non l'ho ancora montato, però sto portando le palline, che so che
0: quelle di Natale.
1: Esatto, e poi sto portando anche le luci. Fra
0: molto
1: poco.
0: Bene, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto.
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre.
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
20: Perché Nova del gusto è la prova.
21: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
22: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
23: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto.

0: Manuela e Monella suonano gli anni, selezionati da Davide Peverini.
1: Quanto tempo tra le dita ti ho cercato?

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Ma grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Biagio Antonacci con Immagina,
2: Raff e Tozzi come una danza,
1: e a cominciare Aiello con Vienimi a ballare.
2: Grazie mille per queste canzoni tutte quante da cantare.
0: Bella e Monella.
2: Oh, amici, 16:42 minuti, siete naturalmente su Radio Bella e Monella, con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18. Andiamo con l'ultimo titolo di notizia casuale
1: e quindi giriamo questa ruota che ci darà il numero che appunto al mercato mio padre comprò.
2: Ne ha comprati tanti.
1: Sì, proprio così.
2: Bene.
1: Vediamo che numero esce fuori. Quale titolo? Numero 3648.
2: Bruno Barbieri.
1: Bene.
2: Ho avuto un'infanzia difficile. La TV è arrivata perché me la meritavo. Oggi sono felice. Sono un Peter Pan.
1: Ok. Ma non voglio nemmeno. Va bene, Bruno, siamo contenti per te, insomma, che tu sia felice in questo momento. E in effetti si nota, mi sembra sempre allegro, sempre felice.
2: Nel senso, i prodotti che. La ristorazione comunque gli è andata bene.
1: Beh, sicuramente.
2: Da che parte la guardi, gli è andata bene. La
1: è una
2: televisione
1: superstar.
2: Gli va bene,
1: certo.
2: Perché comunque rimane nel suo ambito. Mm. Non è mai stato uno di quelli che è andato fuori dal vaso, sostanzialmente.
1: No. Non è ancora andato in un'isola.
2: Esatto.
1: Non è ancora andato in una casa.
2: Esatto.
1: E speriamo che non debba mai farlo.
2: E non è mai stato la talpa.
1: Non è mai stato la talpa, giusto?
2: Capito?
1: E nemmeno su un trono.
2: Giusto per e dire. Quindi, come direbbe un suo collega, per quanto riguarda Bruno Barbieri, voto 10.

0: dal 2006 gli Zero Assoluto con Sei parte di me su Belle Monella. Inizio ora, vi abbiamo detto che avremmo così dato vita a una nuova rubrica, ovvero, perdonami, la diciamo tutti quanti insieme:
1: le domande più assurde cercate online.
0: Ebbene sì, sì, siamo andati all'interno dei vostri www preferiti e abbiamo
1: non esattamente in quelli preferiti, tranquilli tutti voi, quelli un po' meno preferiti,
0: quelli che non necessitano di visione oscurata, ok? E praticamente abbiamo così guardato le domande che avete fatto al mondo dell'internet.
1: Prima domanda al Vise: perché il mio pesce rosso sta diventando nero?
0: Allora, tendenzialmente ci sono alcuni pesci che possono modificare il proprio...
1: Certo.
0: In questo caso potrebbe essere che magari hai lasciato il grill acceso e si è bruciato il pesce.
1: Esatto, io comprerei una piccola bara, purtroppo.
0: Però, ricordiamo, i pesci rossi non vanno in forno, vanno nelle bocce.
1: No, e nemmeno sulle piastre, mi raccomando.
0: Fate attenzione.
1: Seconda domanda al Vise: i gorilla sanno nuotare?
0: Potrei risponderti in svariate maniere.
1: Se li butti in acqua, dopo capiamo. Però io prima tenterei di domandare. Sai che sanno i segni, no?
0: Sì,
1: sai che,
0: io non andrei a fare una lotta greco-romana con un gorilla per buttarlo in acqua.
1: Soprattutto non in acqua. Magari non so nuotare, però io non rischierei.
0: Io credo che abbiano una forza sufficiente per rimanere a galla. Cioè, con due bracciate loro sono già sull'albero.
1: Altro che Hulk. Ti fa male.
0: Insomma. Però ecco, io non andrei a mettere il naso dove non serve. Facciamo così, diamo un consiglio alla Super Quark.
1: Sei diplomatico.
0: Bene. Radio Bella e Monella. Tutta

0: safe, parlare d'amore su Belle Monella. Chiudiamo la nostra prima ora insieme.
1: Ma mi raccomando, fra poco parliamo con voi, quindi pronti al 393-7366-170. Piccola pausa, caffettino e ci siamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: Ageo,
5: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
1: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella.
1: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17 in punto.
3: Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. In vigore il limite massimo al prezzo dei carburanti per autotrazione commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Tale limite al prezzo sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni. Eni è presente in modo rilevante in Lombardia, Lazio, Veneto e pure in Emilia Romagna e Piemonte. In tema di petrolio, l'Italia importa oltre 16 milioni di tonnellate di prodotti raffinati, contro più di 25,7 milioni esportati. Secondo quanto riporta il quotidiano romano Il Messaggero, il tasso medio nazionale di utilizzo delle raffinerie è del 77%. Sono 10 le raffinerie italiane. Si trovano tra Sicilia e parte del centro e del nord, come a Trecate in Piemonte, Ravenna e Marghera, trasformata in bioraffineria. Mettere a sistema dati, infrastrutture e competenze significa rendere più efficace la pianificazione e rafforzare la capacità delle istituzioni di accompagnare le trasformazioni delle nostre comunità. In questo percorso i comuni svolgono un ruolo centrale, lo dichiara Marco Zecchinato, assessore agli enti locali e governo del Veneto, con riferimento ai lavori dell'Agenda Digitale 2030. È tutto.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, su Radio Bella Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. E ragazzi miei, è arrivato il momento di così porvi un piccolo quesito, perché in questo fine settimana mi sono reso conto che ho tantissime cose che hanno gli stessi colori. Vedi. Tipo, segna, zaino. Okay. Cuscino, okay. Quello per la sedia da scrivania.
2: Perché sei invecchiato.
1: Sì, cacciaviti.
2: Cacciaviti perché sei invecchiato.
1: Sparasilicone.
2: Perché sei invecchiato.
1: Cioè, la pistola, sparasilicone e tante altre cose di colore nero e arancione.
2: Ah, vedi.
1: Ok? L'altro giorno siamo andati in un negozio e dovevamo comprare una pistola per la colla a caldo.
2: Perché sei invecchiato.
1: Certo.
2: Guarda, molto. Io potrei andare avanti così.
1: In realtà è perché dobbiamo rimettere la corda nel tiragraffi di Artù. Molto semplicemente, quindi serve la colla a caldo.
2: Perché è invecchiato invece Artù?
1: Beh, perché ha una forza sovrumana il quel gatto ormai. Sì, sì. E cosa succede? Io automaticamente sono andato nella. C'erano due pistole.
2: Sì.
1: Io sono andato direttamente su quella arancione e nera.
2: Giusto.
1: Ho guardato la mia ragazza e le faccio: va bene questa?
2: No.
1: Lei mi ha guardato: no, costa troppo poco, quindi vuol dire che durerà poco. Prendiamo questa. La presa blu.
2: Mannaggia.
1: Cioè,
2: un centesimo in più costava,
1: una capito? Cosa veramente... Cioè, una cosa completamente diversa. Allora. Io sono ancora scioccato da
2: fai
1: questa
2: così,
1: cosa.
2: Fai così, me la porti qui, io porto le due. La pitturiamo
1: insieme. La tiri già fuori come Giovanni, sì, Mucciaccia. Sì, io esatto. Ce l'ho già pronta. Poi fate. Però, amici, volevo capire da voi al 393-7366-170 l'associazione di colori che più vi piace, quella che magari ricorre spesso nella vostra giornata.
2: Vogliamo indagare, quindi nel frattempo ci ascoltiamo lui, Fabrizio Moro, con Pensa.
3: Radio Bella e Monella.

0: di Black Nirvana su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo l'associazione di colori che più vi piace al 393-7366170. Io prima ho parlato della mia associazione prefe, come dicono
1: prefe.
0: I ragazzi giovani.
1: Non dicono così, ragazzi giovani.
0: Nero e arancione insieme.
1: Vabbè, vabbè, sentiamo cosa ci dice lei, vai.
2: Qui rimaniamo sul pezzo del nero, vai. E dell'arancione, okay, perché mio figlio bello. Gioca a pallavolo, mm-hmm. Il colore della sua divisa, della sua società è il nero e l'arancione e mi piace tantissimo. Ciao Alessandra da Padova.
0: Ciao Ale. Effettivamente è molto bello. A me ricorda anche un po' l'associazione, no, del pallone da basket, che
1: sì,
0: è
1: certo.
0: Arancione con le fughe nere.
1: A me ricorda i Knicks, che comunque hanno dell'arancione all'interno,
0: certo.
1: Per il neo campione del mondo NBA. Ecco. Cioè sì, ci sono delle cose che ricordano, ma secondo me stanno anche bene legate insieme, no? Per esempio, non so, un mio io non è che accosti tantissimo, però di solito ho un accostamento tipo con il beige, ok? Con la maglia nera in realtà. Io sono abbastanza classico da questo punto di vista. Però mi piace un casino tutti i colori tipo giallo, rosso, arancione, queste cose qua mi piacciono un casino,
0: sì,
1: e li mischio tanto.
0: Ci sarà un'associazione che magari ricorre di più durante, non dico la tua quotidianità, però magari un'associazione di colori che quando le vedi dici mamma mia che bello.
1: Bianco verde.
0: Ok.
1: Il verde.
0: Ok. Sì, ok. Sì. 393-7366-170. L'associazione di colori che ti piace di più. Radio Bella e Monella.

0: ti ricordi le feste di Pablo?
1: Eh? No, no, mi dispiace, non ci sono mai stato. 393-7366-170, l'associazione di colori che più ti piace, quella che magari, che ne so, ti devi comprare una maglietta e c'è di quel colore insieme a quell'altro, dice: ah, finalmente!
0: Allora, stanno facendo un po' di esempi per descriverci un po' quali sono gli accostamenti dei colori migliori. Lui o lei, non sappiamo, dice la tovaglia arancione con i tovaglioli grigi e viceversa, quindi grigio e arancione per lei. Boom! Straordinario.
1: È bello. Okay. È molto bello anche quello. Grigio, devo essere sincero. Aspetta.
0: Mamma mia.
1: Aspetta.
0: Mamma mia.
1: Aspetta.
0: Cosa devo aspettare? Posso andare via?
1: Mettiamo una base che.
0: Dai, quando vuoi.
1: Che possa. La sto cercando.
0: Ah, va bene. Vuoi che cominci? Nel
1: Facciamo
0: frattempo?
1: Così.
0: Oh.
1: E buona settimana!
0: No, scusa.
1: Quelle sono le sorelle d'Italia.
0: Buona settimana a voi. Io d'estate colori chiari, pantaloni panna con maglietta fantasia. Con i blu, pantaloni blu e maglietta bianco e blu. D'inverno invece abbigliamento scuro, nero, marrone, bordeaux e camicie bianche che stacca il nero. Eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, d'estate colori chiari, tinta unita e fantasia. Invece d'inverno colori scuri.
1: La domanda comunque era semplice, cioè i due colori preferiti che ti piacciono associare
0: mannaggia,
1: insieme.
0: Mannaggia.
1: Era quella la cosa, eh. Però va bene lo stesso.
0: Mannaggia.
1: Basta.
0: Mannaggia.
1: Basta.
0: Non te l'abbiamo chiesto.
1: No. Che dopo ti salgono.
0: Non ce ne frega nulla del tuo armadio.
1: Non è vero.
0: Vabbè, un po' ce ne frega.
1: Ha risposto, nero e rosso.
0: Hai risposto. Adesso hai risposto.
1: Adesso ti puoi tranquillizzare.
0: Arriva la multa. Forse no.
2: Radio Bella e Monella.

0: Summer Funk, continuiamo a domandarvi al 393-7366-170 qual è l'associazione di colori che vi piace di più?
1: Quella che mettete sempre insieme o che avete qualcosa di ricorrente in casa con questi colori. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl vale davvero.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Siamo in ristoro.
9: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
13: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura.

0: con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
6: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: quanto è bravo il nostro Antonellone Cherry, ci ha fatto ascoltare Bingo Players, oggi Istanbul con Bella Giornata.
1: Goldrake!
0: E H7 con Perfetta Così.
2: Perché dici?
0: Goldrake! Basta, questa è stata la tua.
2: Così bisogna dirlo, scusa. Goldrake! Grazie Antonello.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Perché normalmente leggi tipo 50 nomi, magari tu. Sì. Goldrake!
2: Oggi questo avevo, mi hanno dato.
0: Stiamo parlando di colori, qual è il duo di colori che maggiormente unita nella vostra vita, cioè l'accostamento, l'accoppiamento di colori che vi piace di più?
2: 393-7366-170. Io appunto avevo detto tendenzialmente il nero e l'arancione sono i miei prefe.
0: I tuoi prefe?
2: I miei prefe.
0: Vabbè, sì. Mentre per altri cambia. Questa roba dei prefe non l'accetterò mai.
2: Perché dobbiamo parlare un po' più giovanile,
0: certo,
2: capito, Andrea?
0: Certo, assolutamente sì. Comunque spinge anche il verde e il blu. Ok, come cosa?
2: Spingono molto.
0: Spingono tanto. Il verde e il blu spingono tantissimo. E ancora c'è chi accosta semplicemente bianco e nero. Che dico, non sono manco colori, ragazzi, cioè evitiamolo di dirlo così, cioè non l'accetto.
2: Adesso non entriamo sempre nell'ambito sportivo, la tua repulsione nei confronti della Juventus.
0: Ma cosa c'entra? No, sono l'assenza di colore uno, è una cosa un po' così.
2: Adesso è un'assenza di squadra anche?
0: Comunque
2: ce ne sono tante altre.
0: Qualcuno ha anche detto rosso-nero, e in effetti è una grande scelta di colori.
2: Vedi.
0: Anche il bianco-rosso, scelta di colori straordinaria, insomma.
2: Non ne andremo mai fuori, beh. Stavo per farti una pessima battuta.
0: Cos'è
2: perché
0: successo?
2: In Veneto ci sono due squadre biancorosse.
0: Sì, sì. Ah, davvero?
2: C'è Vicenza e c'è il Padova.
0: È vero.
2: Ok. E poi
0: meglio, così dicono a Padova. Però
2: chiedo scusa se ce ne fossero anche altre che mi sono dimenticato.
0: No, ce ne sono tante altre, se non sbaglio. Comunque il biancorosso è molto utilizzato.
2: Allora, l'ultimo intervento faremo tutto l'elenco di tutte quante. Radio.

0: Vasco Rossi senza parole su Bella Monella. Beh, noi dobbiamo continuare ad avercele le parole.
1: Ma davvero?
0: Anche grazie a voi che al 393-7366-170 ci state raccontando l'associazione di colori che vi piace di più.
1: Sara, che salutiamo, ci dice marrone e bianco.
0: Ok.
1: E in effetti, se andiamo a guardare, tipo, nel modo in cui si presenta, la foto c'ha un marrone, forse un nero, non lo so, comunque bianco sicuramente.
0: O forse bianco, non è manco bianco. Sicuramente, quindi.
1: Chi lo sa, chi lo sa, forse non è manco quello.
0: Pazienza.
1: Però attenzione, prima abbiamo parlato di due accostamenti di colori che secondo me funzionano tantissimo, soprattutto in ambito sportivo, cioè il bianco e il rosso e il bianco, anzi no, e il rosso e nero, sì. Ok? E lui ci dà ragione, bravo, bravo.
2: Bianco, rosso, sì. Rosso, nero, bravo. Tutta la vita, giusto. I colori, sì. Migliori al mondo.
0: Giusto, è il colore, bravissimo. Del vino anche.
1: Bravissimo, è il colore del vino anche, vedi?
0: Non magari, il beh oddio, ci sono dei certo. Vini molto intensi che magari vengono chiamati vino nero.
1: Vino nero, forse in Spagna, Sud America lo chiamano così, sì, però ci
0: sì,
1: sta.
0: Molto
1: ci
0: probabilmente.
1: Tinto,
0: sì.
1: Tinto viene chiamato.
0: Eh sì, è più il tinto. Vabbè, insomma, ci avete raccontato un pochettino di associazioni di colori che vi piacciono. Bravi tutti quanti, ritorna la musica su Bella e Monella, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.
3: Radio Bella e Monella.

0: Salome Neguzzi, vero o falso, direttamente dal 2003 a chiudere questa nostra seconda ora insieme.
1: Eh sì, e chiude anche queste ore totali per quanto mi riguarda.
0: Mannaggia.
1: Ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea. Cogliamo l'occasione anche per salutare tutti quanti voi che ci state riascoltando dall'una alle 3 di questa notte.
0: Buonanotte o buongiorno, dipende come state messi. Ecco.
1: Esatto, per adesso Andrea tira avanti fino alle 19.
0: È vero.
1: Ciao, ciao
0: ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Radio Bella e Monella.
9: È rimasta di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 cariche.
2: Radio Bella e Monella.
9: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18:02.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Da oggi e per 30 giorni entra in vigore il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Politica, le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria. Locri, il candidato di centrodestra Roscioli in largo vantaggio sul rivale del Campo Largo Benedetto, alle 15 affluenza al 22,34%, in calo di oltre 27 punti. Cambiamo argomento. Francia disponibile al trasferimento in Italia della documentazione relativa alla strage di Ustica. Il governo si è mosso e si vedono i risultati. Il commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime. Calcio Italia questa sera in Turchia per il secondo turno di Nations League. Mancini dice i giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Le critiche, aggiunge, non mi condizionano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: La burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
17: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray!
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: La voce di Ultimo con tutto ad aprire questa nostra ultima ora insieme, in solitaria, lo sapete, dalle 18 fino alle 19, con me Andrea Ferrara qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, dobbiamo parlare di sport fra poco perché è lunedì ed è successo un mare di cose, appunto, ancora un oceano quasi di cose durante questa fine settimana, durante la settimana passata in ambito sportivo, ma prima parleremo delle nostre news sotto sopra. Vi portiamo cose scientifiche, cose un po' meno scientifiche, ma di base tutto fra pochissimo. Prima andiamo avanti con la musica, tornano loro gli 883 direttamente dal 1993, nord, sud, ovest e anche est.
1: Radio Bella e Monella.

incoscienti e giovani. Achille, anche un po' meno, ma comunque è vero, Achille Lauro, grazie. Parliamo adesso di scienza, perché? Perché a quanto pare voi avete idea di dove girate quando camminate così un po' a caso? Cioè state parlando al telefono, magari camminate in una stanza. Dove svoltate? Sinistra o destra? Ecco, secondo alcuni fisici dell'Università di Navarra, siamo in Spagna, si è scoperto che le persone tendono a camminare in senso antiorario, quindi si svolta a sinistra quando sono libere di muoversi liberamente, appunto, quindi senza nessun vincolo, senza nessun obbligo di andare verso quella strada, no? Stai lì camminando, giri a sinistra. Lo studio è stato pubblicato sul Nature Communications, ok? Dimostra che la preferenza per svoltare appunto a sinistra non dipende assolutamente dall'essere, si dice, destrimani, una cosa del genere, o mancini, ok? Quindi non è che per sbaglio siete mancini, girate sempre a sinistra. No, non c'entra assolutamente nulla. Il comportamento si verifica in un modo, nel modo identico, tra uomini, donne, bambini, anziani, qualunque cosa. Quindi non c'è nessun vincolo di nessun genere. Semplicemente, ragazzi, quando camminate a caso, svoltate a sinistra. Fateci caso, poi mi dite. Radio Bella e Monella. Tutta

Franco Paranoia, Samurai J e signori, finalmente quasi a livello scientifico sappiamo per quale motivo i millennials, mi compreso, dimostrano molti meno anni, me non compreso, io dimostro giusto, cioè non è che sono qui a dire ah dimostro 20 anni, non è vero, ho l'età che ho ed è giusto così. Ma attenzione, perché nonostante il superamento dei 30 anni, secondo la scienza l'ingresso nella mezza età dovrebbe essere quello, non è avvenuto per i millennials. Perché? Perché mostrano un aspetto fisico anche estetico, ma anche cutaneo, quindi tutto il lato estetico certo, ma anche quello che fanno ovviamente, più fresco, più giovanile, okay, rispetto alle generazioni magari successive, e quindi sembriamo quasi coetanei. Non vai a parlare con un 25enne e dici vabbè quanti anni avrai? 32? E dice no, ne hanno 22, capito? È una cosa incredibile, questo accade realmente. Questo perché? Perché a quanto pare le abitudini di riposo, ok, quindi non avevamo gli schermi a una certa età sempre presenti davanti a noi, o anche un approccio costante al movimento funzionale, quindi una dieta sana, tutto quello che dovrebbe essere da seguire, ecco, noi lo facevamo. Però onestamente adesso io voglio criticare questo studio scientifico, perché dicono ok, ma non tutti chiaramente, quindi generalizzare è già sbagliato. Però ok tutto questo, però per esempio dati alla mano, il consumo di sigarette si è diminuito drasticamente dalla generazione dei millennials o Y che dir si voglia alle generazioni successive, e quello a livello cutaneo non fa benissimo il fumo, capito? E di conseguenza come la mettiamo questo? Niente, non mi risponderanno mai, però secondo me un altro studio sempre sull'ambito starà sicuramente arrivando. Radio

0: Travis Killa con La Testa Gira a chiudere questa nostra primissima mezz'ora in solitaria insieme. Fra poco, signori, ve l'ho già detto, si parla di sport, non mancate, non scappate, e se volete segnalarci qualche avvenimento sportivo accaduto durante il weekend, 393 7366 170.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
10: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da parte. Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
19: Bye.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: gli anni. Su, Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura al disco di Raff con Il battito animale, nel mezzo Negro Amaro con Contatto e ad aprire con Laura Pausini, La mia banda suona il rock.
0: Bella e Monella.
1: Iniziamo ufficialmente la seconda mezz'ora insieme, 19.39 di questo lunedì 28 di settembre. State ascoltando la voce di Rocky e buonasera a tutti quanti, ma soprattutto a tutti quelli che si sono appena collegati e che si sono persi la nostra prima mezz'ora assieme. Non vi preoccupate, perché adesso vi do un piccolo recapino. Di che cosa abbiamo parlato? Beh, molto semplicemente di un'iniziativa che è nata in Africa sud-meridionale e poi si è sviluppata anche in America, per l'esattezza a Washington DC. Questo fenomeno si chiama Friendship Bench DC, ovvero se sei triste, vuoi combattere e sconfiggere la solitudine, ti siedi in questa panchina e un nonno, un anziano sarà pronto lì ad accoglierti e cercare di aiutarti risolvendo tutti i tuoi problemi. Poi magari ti indirizza verso uno specialista che sa fare meglio il suo lavoro, ecco, diciamola così. Però questo fenomeno pian pianino si è sviluppato anche in altre parti d'Europa. Per esempio, in Regno Unito è nato il Chatty Caffè. Cosa vuol dire? Che se ti siedi lì, significa semplicemente che hai voglia di fare due chiacchiere anche con una persona che non conosci, e per evitare l'imbarazzo del primo approccio, perché si sa che ogni tanto c'è, ci sono anche delle persone che si offrono volontarie per rompere il ghiaccio, quindi non il ghiaccio del drink del caffè, proprio rompere il ghiaccio della coppia, insomma, rendere il momento un po' più sensuale. Ma non finisce qui, perché il progetto prevede anche telefonate settimanali, quindi una cosa ancora molto molto più seria, quindi tra volontari e persone che si sentono sole, che poi non è una chiamata ciao come stai tutto a posto, 30 minuti di chiamata, quindi un progetto ancora più figo, ma molto curioso, perché a volte sentite, cioè ci serve veramente un tavolino in cui sederci, fare due chiacchiere con persone che non conosciamo, però bella questa cosa che ogni tanto si fanno anche sentire tramite telefono.
0: Radio Bella e Monella.

0: e che sia una sedia, che sia un tavoletto di un bar, che sia una panchina, sono delle iniziative veramente, veramente molto, molto belle, perché appunto stiamo parlando di queste iniziative appunto che sono state lanciate prima in Sudafrica, poi sono arrivate anche negli Stati Uniti e poi questa cosa si è diffusa anche nel resto dell'Europa, poi in tantissimi paesi, e dipende un po' perché poi varia anche da paese a paese, dove praticamente vuoi sconfiggere la solitudine, basta che ti siedi in queste panchine, per esempio Bench Friends a Washington DC, oppure nel Regno Unito a queste Chatter and Natter Table, dove praticamente sono panchine, sedie, dove tu ti siedi perché sei solo, ti senti solo, e lì viene accompagnato da nonni, da persone che hanno voglia di sostenerti e insomma tirarti sul morale, in poche parole. Questa cosa l'ho vista un pochettino, una cosa molto simile, a Los Angeles negli Stati Uniti d'America, che sono stato appunto a settembre dell'anno scorso, dove sono entrato in questo ristorante veramente bellissimo e super costoso. Sì, ve lo sarete chiesti: ah Rocky, sei ricco? No, non sono ricco, però ho fatto un'esperienza, ecco, e ho fatto un'esperienza appunto anche all'interno di questo locale, dove tantissime persone mangiavano insieme, cioè era praticamente una tavolata unica, lunghissima, e tutti chiacchieravano tra di loro, che è una cosa veramente bellissima. Poi non è che abbia parlato così tanto, perché l'americano non lo so, e le risposte che mi davano gli altri erano queste, eh.
1: First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected.
0: È tutto connected, cioè parlavo un po' così perché non riuscivo a capire quello che dicevano. Però insomma, belle belle esperienze, belle novità, e le novità ve le suoniamo anche noi qui su Radio Bella Monella. C'è Francesca Michelin con il suo disco Novità, la mia ragazza.

0: E con il disco di Fulminacci, Maledetto me, qui su Radio Belle Monella, concludiamo la nostra prima ora assieme. State qui perché tra pochissimo parleremo di Marco Mengoni, perché a quanto pare sarà direttore artistico di un club di Milano, ma con una regola molto particolare: niente telefoni. State qui, state qui.
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Radio Bella e Monella.
12: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
11: Radio Bella e Monella.
13: Fatemi fiorello e pagariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Le 22 minuti.
14: Radio Bella e Monella Meteo.
15: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore il contesto si manterrà stabile sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. I cieli saranno per lo più sereni e tersi, ad eccezione dei settori alpini lombardi, dove sarà possibile una maggiore nuvolosità ma con assenza di fenomeni. E così nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'Italia e quindi anche sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo e piuttosto miti. Localmente si arriveranno a toccare i 25-26 gradi, non solo in pianura ma anche in montagna. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray!
18: Con i
17: probiotici naturali di Chief Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Bella e Monella, tutto.

0: ragazzi, qui su Radio Bella e Monella, ad aprire la seconda nostra ora ufficiale 20.06 di questo lunedì 28 di settembre. Ciao a tutti quanti, sono Rocky, per chi si fosse appena collegato anche per la prima volta, si arriva sempre fino alle 21. Cesare Cremonini ha nominato i paparazzi, ma i paparazzi non ci saranno sicuramente nel locale che aprirà Marco Mengoni, perché dopo aver fatto grandi concerti negli stadi ha deciso di fare qualcosa di completamente diverso. Pensate che per ben 26 serate, dal 5 di novembre al 19 di dicembre, sarà infatti il direttore artistico di un nuovo club a Milano che può ospitare circa 500 persone. L'idea è molto semplice, quella di dimenticare un grande pubblico e di avvicinarsi a meno persone. Poi tra l'altro non ci sarà una scaletta fissa e Mengoni non canterà necessariamente le sue canzoni più famose, però ha imposto una regola molto particolare, ovvero niente telefoni. Pensate che all'ingresso verranno sequestrati e verranno ridati solamente in caso di emergenza. Quindi l'obiettivo è quello di evitare foto, video e selfie e permettere alle persone di vivere realmente il momento senza distrazioni. Ovviamente però sul palco non salirà solamente lui, ma saliranno anche grandi band, musicisti e persone molto diverse che canteranno ogni sera qualcosa di diverso.
1: Radio Bella e Monella.

0: stella polare.
1: Brunori Sas, l'albero delle noci qui su Radio Belle e Monelle. Ma non stiamo parlando di lui, ma stiamo parlando appunto di Marco Mengoni, che dopo aver fatto grandi successi nei concerti degli stadi ha deciso di darsi alle discoteche e quindi diventare un vero direttore artistico, almeno per 26 serate, quindi dal 5 di novembre al 19 di dicembre, in un disco club di Milano che può ospitare circa 500 persone. L'idea è proprio quella di dimenticare un pubblico vastissimo, ma dare la priorità alle persone che hanno voglia veramente di divertirsi, anche perché ha imposto delle piccole regole, ovvero niente utilizzo dei cellulari, quindi all'interno non sarà possibile fare foto, video, reel, usare i social, quindi niente di niente, anche perché all'ingresso il cellulare verrà chiuso in una custodia e potrà essere riaperto solo in caso di emergenza. Però insomma, voi starete dicendo: sì, bello, una cosa molto figa, una nuova iniziativa. I prezzi, visto che possono entrarci solamente 500 persone e queste persone saranno gestite tutte quante da Marco Mengoni, ragazzi, anche i biglietti sono particolari. Il prezzo va indicativamente dai 100 ai 200 euro, quindi non è il classico concerto di un piccolo locale a basso costo. Poi ovviamente il motivo è anche legato al fatto che lì possono entrarci veramente poche persone, quindi bisogna pagare un sacco di soldi. Ecco, però Mengoni paragona questa esperienza a una cena in un ristorante molto speciale, qualcosa che magari non fai tutti i giorni, ma proprio per questo te la godi fino in fondo. Però vi dico la verità, se dovessi andare a un concerto del genere in un posto chiuso dove pago 200 euro e non portarmi neanche il telefonino per farmi due foto e dire che ci sono andato, insomma sì, bellissima esperienza, però che ricordo c'ho? Sì, di aver pagato un sacco di soldi quando Mengoni potevo ascoltarmelo sicuramente a un prezzo ridotto qui nel mio paese.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Mama con Cabana, queste Radio Belle Monelle. Stiamo parlando di Mengoni e direi di chiudere riassumendo tutto quanto, perché appunto abbiamo detto che lui si sta dando alle discoteche, si è un po' rotto le balle di Maroni, dei grandi concerti, e quindi ha deciso che per 26 serate sarà il direttore artistico di un disco club di Milano. Ovviamente lui ha detto che dopo il 19 di dicembre, perché appunto questa cosa qui sarà dal 5 di novembre al 19 di dicembre, lui ha detto che se ne andrà e quindi la discoteca riprenderà tutto quanto, tutto quanto, la line up un po' alla normalità. Quindi lui sarà direttore artistico solamente per questi 26 giorni qui. Insomma, dopo gli stadi, quindi Mengoni sceglie un locale da appena 500 persone, niente telefoni però e niente scaletta fissa, ma soprattutto tanta tanta libertà. L'obiettivo, l'abbiamo detto prima, è quello di stare più vicino al pubblico, riscoprire canzoni meno conosciute e vivere anche la musica in un modo completamente diverso. Poi sicuramente anche quello di rischiare, perché si sa, poi è giusto, è sempre bello rischiare, è sempre bello investire, perché poi non si sa mai, magari scopri anche nuove passioni, nel senso anche magari gestire locali non è una cosa così, perché sì, ci canti nei locali, non è che hai mai fatto la gestione, è una cosa molto molto bella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Crosby con Fuorilegge a chiudere un'altra mezz'ora insieme. Questo Radio Belle Monella, un'altra persona che non rispetta mai le regole, che è fuori legge pure lui, Antonello Ceri. Tra pochissimo ci sentiremo tre dischi selezionati da lui, tutti e tre mixati all'interno di Italiamo.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto.
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
12: il tè per le signore,
11: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
13: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pillola.
13: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Abbiamo appena ascoltato i dischi selezionati dal nostro Antonello Ceri, in chiusura ultimo con Vieni nel mio cuore. Nel mezzo Bubble, un disco remixato con Takage Ketra e Da Supreme e Salmo. E in apertura Marco Mengoni con No Stress, qui su Bella e Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ebbene sì, abbiamo gli ultimi 25 minuti scarsi pieni da cantare.

ma si parla anche di artisti ogni tanto, e per l'esattezza parliamo di Recomi, il cui vero nome è Mirko Martorana, un cantante e rapper di Milano nato nel 1994. Prima di diventare comunque un cantante rap di tutto rispetto, ha fatto lavori diversi come barista, come muratore, lavapiatti, ha pure frequentato una scuola di alberghiero che poi non l'ha finita. Lui ha iniziato a cantare da molto giovane, già nel 2014, poi però è diventato famoso nel 2016 pubblicando il suo piccolo pezzo, brano musicale AP Days in Solen. All'inizio faceva soprattutto rap, ma poi ha iniziato a usare anche un po' di pop, un po' di musica melodica, e uno dei suoi album più famoso è Taxi Driver. Poi vi ricordo anche che ha partecipato al Festival di Sanremo sia nel 2022 e che nel 2025. Però perché stiamo parlando di questo? Perché ve lo ricordate l'ultimo pezzo di Recomi a Milano, uscito proprio il 23 di giugno? Ecco, una canzone lunga circa 8 minuti e ricorda appunto il suo primo pezzo, Days in Solen, appunto, che abbiamo appena citato. La canzone praticamente cambia beat 7 volte e per ogni brano del vecchio AP diventa comunque, prende sempre più velocità. È quindi come un viaggio nella sua musica degli inizi. All'interno c'era anche la voce un po' di Marrakesh, in cui si sentiva appunto un suo audio. Però attenzione, perché vi ho raccontato un po' della sua storia, perché tra pochissimo, tra un paio di giorni, uscirà con un suo nuovo progetto con 8 canzoni inedite, per la precisione il 9 di ottobre. Intanto ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: una canzone di Raff in tutti i miei giorni qui su Radio Bella Monella, uscita per l'esattezza a marzo del 2004, una canzone bellissima. Invece adesso nel settembre del 2026 è ancora impegnata con il suo tour. Ieri si è esibito a Bari alla nuova Fiera del Levante, proprio ieri sera. Adesso continuerà con il suo tour, arriverà il 9 di ottobre a Napoli, poi il 12 d'ottobre a Milano e il 17 d'ottobre concluderà almeno al concerto a Roma.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.

0: DNA, Gabri Ponte e Giovanotti qui su Radio Bella e Monella, che ci portano alla conclusione del nostro primo appuntamento settimanale. Ci sentiamo per la giornata, per la serata di domani sera. Che dite? 19:21, dai, a domani.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
9: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: 'Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.